0: Giura.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 1977.
3: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina, birichina, birricò.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.

0: 5 e 58. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate, adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative, personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1994.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Spot.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso!
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Latte e miele.

0: Info e biglietti su idays.it. Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
1: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Latte mia.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 80. 1982.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Un sorriso sicuro cambia tutto.
7: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Sorridi, c'è Ichnos.
8: Latte e miele.
9: Così.

0: 7:59.
1: Benvenuti su Latte Miele. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. L'Ateneo apre le sue porte ai nostri microfoni per conoscere da vicino i dipartimenti, le eccellenze e le opportunità dell'Università di Sassari. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. Conduce Roberto Cesaraccio.
2: Buongiorno amici radioascoltatori, siamo qui con la professoressa Grazia Galleri del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Sassari, alla quale chiediamo subito come presenterebbe il suo dipartimento ad uno aspirante studente e studentessa per convincere a fare la sua scelta.
3: Buongiorno a tutti. Diciamo che prima di tutto, prima di scegliere un corso di laurea, bisogna pensare che studenti vogliamo essere, che adulti vogliamo essere, perché i nostri corsi, i corsi del Dipartimento di Scienze Biomediche, hanno come obiettivo quello di migliorare la vita, di accompagnarsi nella scelta di un ambiente più sostenibile, quindi nell'innovazione che può aiutare nel risolvere i problemi dei cambiamenti climatici, e nonché nella ricerca scientifica a tutto tondo. I corsi di scienze biomediche sono scienze biologiche, biotecnologia, scienze motorie come corsi triennali, nonché un corso magistrale di 2 anni di biologia. Tutti questi corsi vedono come sono focalizzati con le materie STEM, le materie di base, più le materie morfologiche che sono l'anatomia, la fisiologia, oltre quindi alla chimica, la biochimica, la biologia molecolare, eccetera. Diciamo che i punti di forza di scienze biologiche è soprattutto la capacità di avere un'analisi critica del metodo scientifico e il problem solving. Biotecnologie non è di meno, però è focalizzata più verso quello che è l'innovazione e quindi le tecniche farmaceutiche, la medicina di precisione, mentre le passioni per lo sport possono portare alle scienze motorie, ma non bisogna confondersi, perché bisogna essere non degli atleti ma degli educatori al movimento, e in questo tipo di attività bisogna avere una forte propensione verso l'altro, quindi di comunicazione e di leader, per potersi anche inserire nella riabilitazione delle persone. Perciò io direi che i corsi di scienze biomediche devono accogliere quelli che sono i talenti che hanno capacità analitica, pensiero critico, e soprattutto però seguite le vostre propensioni, le vostre curiosità.
2: E quindi anche tanta laborialità, mi par di capire. Quindi non solo lezioni frontali, ma laboratori, lavori di gruppo, attività in esterno, credo.
3: I punti di forza dei nostri corsi sono le lezioni frontali, perché sono fondamentali per consolidare le basi teoriche, che però sono aiutate tante volte con l'impostazione di test in itinere che possono aiutare gli studenti a meglio distribuire lo studio, nonché anche supporto di tutoraggio sia dei docenti stesso che di tutor che sono indicati e scelti per le materie. L'Università di Sassari, nonché il Dipartimento di Scienze Biomediche, essendo una realtà closed, diremo in anglosassone, quindi chiusa, un pochino chiusa in termini positivi, nel senso piccolina, accogliente, dà anche la possibilità allo studente di essere guardato negli occhi, di avere una didattica che è un po' più personalizzata, e questo è un aspetto che nelle grandi università, che ovviamente offrono altri aspetti che l'Università di Sassari per la sua dimensione non può offrire, però può dare allo studente che vuole venire qua, e per cui c'è anche una nel nostro dipartimento c'è una parte molto estesa di tipo di laboratorio pratico, che quindi può diciamo aiutare tutti gli studenti sia dal punto di vista teorico per le lezioni frontali, ma poi la messa in pratica delle competenze teoriche, con a fianco il docente che lo può guidare in maniera più stretta.
2: Molto chiaro. Ringraziamo la professoressa Galleri per la sua disponibilità. l'appuntamento è la prossima puntata del programma Dentro l'Università, realizzato dalla TMEL in collaborazione con l'Ateneo di Sassari. Un

0: Ci siamo anche oggi, che è mercoledì 26 agosto 2026. Buongiorno da Francesco Bianco, parte Paolo Fox e arriviamo noi.
1: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività, adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: Ed ecco la Achille Lauro con la città degli angeli in questo mercoledì 26 agosto. Dunque, ci sono molte notizie, c'è una terribile che arriva dal Pakistan, dove un ospedale ha preso fuoco a Islamabad, 14 neonati sono morti perché le fiamme sono esplose proprio nel reparto dove si tengono i bambini. Davvero una notizia terribile. Poi in Italia, con il caro carburante, addirittura una versione supreme del diesel ha superato già i 3 euro al litro in autostrada sulla Milano-Bologna, sull'Autosol, il tratto che collega il capoluogo lombardo a quello emiliano. E poi la quinta ondata di calore al sud, si supereranno anche i 45 gradi ed è la peggiore dell'estate, ce lo dicono di ogni ondata, facciamo così, che quella che segue è sempre peggiore di quella precedente. Certo che 44 gradi all'ombra in zona ventilata vuol dire che farà veramente caldissimo, soprattutto al sud, mentre al nord rimane il tempo instabile.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Ah!

0: Dei Vivo, caro carburanti, preceduto ieri da un vertice di maggioranza convocato da Giorgia Meloni col ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi, è in programma nel pomeriggio un consiglio dei ministri per il varo di un'altra proroga allo sconto sulle accise. Il governo continua a cercare sponde in Europa e Salvini fa sua la proposta delle opposizioni per una tassa in Italia sugli extra profitti. Alessandro Cisilino.
1: Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro in Italia e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini ha confermato per oggi, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. La presidenza irlandese di turno comunque prende atto di tale richiesta e annuncia il proposito di far convergere le 27 cancellerie su misure condivise. Basta con le proroghe sui centesimi, si agisca senza aspettare l'Europa, sollecitano le opposizioni. E lo stesso leader leghista, incontrando ieri i giornalisti a margine del meeting di Rimini, si è detto d'accordo su una tassazione extra per gli energetici e anche per i bancari, aggiungendo servirebbe uno scostamento di bilancio.
0: Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica franca gestita da paesi terzi. A Mosca ieri incontro tra il ministro degli esteri Lavrov e l'inviato Vaticano Monsignor Gallagher, che rimarrà fino a venerdì nella capitale russa, presente anche il direttore della CIA John Ratcliffe. Intanto sul campo continuano i raid di droni. Gli ucraini hanno colpito un centro logistico del più grande rivenditore online russo. In un altro attacco 2 morti nella regione russa di Lipec. Mosca annuncia di aver colpito 5 navi nel Mar Nero. Sarà effettuata oggi l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata morta per difettività a Palermo. I genitori, che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Il mondo della musica piange Dolly Parton, icona del country. La cantante statunitense si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Negli ultimi mesi la sua salute era peggiorata e già alla fine del 2025 aveva dovuto cancellare diversi spettacoli e apparizioni. Ad annunciare la morte è stata la famiglia. Il presidente Trump ha annunciato via social che le bandiere di tutto il paese rimarranno abbassate a mezz'asta per una settimana. Europei di volley, la nazionale femminile di Julio Velasco continua a vincere il 3-0 alla Slovacchia, vale il 4° successo su 4 e il primato nel girone, parola al tecnico.
2: Ci sono stati diversi momenti, nel primo set noi battevamo facile, loro ci avevano benissimo e c'erano creato difficoltà soprattutto con i posti 4 più che con l'opposta, che è una giocatrice che di solito fa molti punti. Abbiamo avuto problemi con i pallonetti, poi abbiamo sistemato un po' il muro difesa, abbiamo cominciato a battere meglio e lì abbiamo preso la partita in mano, insomma.
0: Oggi alle 16 le azzurre tornano in campo per affrontare la Francia, seconda ma con una partita in meno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
4: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Automeilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Automeilogu, usato di qualità. Automeilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
5: Latte e miele.

Due settimane, eccolo settembre qui su Radio Latte e Miele. Intanto tutti gli Stati Uniti piangono la morte di Dolly Parton, che era una vera e propria icona del country, quindi molto più famosa in patria che all'estero. Sapete che tendenzialmente le star americane sono star continentali, ma la musica country ha molto successo soprattutto negli Stati Uniti. Lei era una vera e propria icona di questa musica, aveva 80 anni, non era stata bene, aveva trascurato anche la sua salute secondo i familiari. Gli Stati Uniti sono veramente sotto shock, come quando da noi è morta Raffaella Carrà, per farvi un parallelo, per quanto fosse amata Dolly Parton negli Stati Uniti, tanto che il presidente Trump ha deciso le bandiere a mezz'asta per una settimana in tutto il paese. Canterò.

0: Giulie con Biagio Antonacci, l'ultima canzone, il disco da temere di questa settimana. Allora, si è parlato molto ieri e anche oggi sui giornali per il del viaggio del direttore della CIA John Ratcliffe ieri, che è atterrato a Mosca a bordo del suo C-17. È strano anche che l'abbiamo saputo, in realtà, no? Nel senso che avvengono diverse volte, no? Che arrivano super spie, come lui è il capo addirittura dei servizi segreti americani, e comunque abbiamo saputo che è atterrato a Mosca. Questo comunque deve farci riflettere. In genere queste missioni sono ultra riservate, l'avrebbero fatto atterrare in una caserma russa se non avessero voluto farcelo sapere. Invece, tutto sommato, l'hanno fatto atterrare all'aeroporto di Mosca con le persone che hanno visto questo aereo americano militare che atterrava. Quindi il chiaro segnale è che volevano farci sapere che il capo della CIA fosse a Mosca. Non sappiamo in realtà chi abbia incontrato il capo della CIA, ma sicuramente personaggi di altissimo livello. Ci sono speculazioni, non sappiamo niente, però sono speculazioni che si sia parlato soprattutto di quello che avviene tra Russia e Ucraina, e poi anche della situazione in Iran, ma nessuna conferma è arrivata.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
9: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su due distinti incendi che si sono sviluppati nella zona consortile di Macchiareddu e a Capoterra. Nel primo caso le fiamme sono divampate all'esterno di un capannone in disuso. Sul posto sono prima intervenute squadre di volontari, poi supportate dai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l'incendio ha interessato un parco fotovoltaico. Un secondo grosso incendio si è sviluppato invece vicino al cimitero di Capoterra, non lontano dalle abitazioni. Su questo fronte è intervenuto anche il corpo forestale col supporto di un elicottero. Un turista straniero è stato arrestato dai carabinieri nel porto di Porto Torres per porto abusivo di armi, trovato in possesso di due coltelli a scatto e un coltello da cucina nascosti in auto durante le operazioni di imbarco. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Sassari a seguito del rinvenimento delle armi segnalate dalle guardie giurate dello scalo. Gli ovili e i casolari rurali dell'Interland cagliaritano si confermano i nascondigli prediletti per le armi illegali. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha diffuso i dati da inizio anno, segnalando il sequestro e il ritiro di oltre 300 armi. Nel dettaglio si tratta di 242 armi da fuoco, 62 armi bianche rinvenute grazie a perlustrazioni mirate nelle aree di campagna col supporto delle unità cinofile. Come evidenziato dal comandante Luigi Grasso, l'attività preventiva coordinata dal prefetto Paola De Sì mira ad azzerare i rischi di reati gravi, intervenendo tempestivamente per disinnescare conflitti familiari o di vicinato. E una petizione popolare su change.org lanciata dai cittadini di Gesico si unisce alla protesta dei comuni di Mandas e Gesico contro il processo eolico della SCS 30 SRL in località Ruina Fielli. L'iniziativa mira a bloccare l'installazione di 5 aerogeneratori ritenuti incompatibili con la tutela del paesaggio, dell'agricoltura e del patrimonio archeologico, incluso il nuraghe su Anju. La crescente opposizione sottolinea la richiesta di una transizione energetica che non comprometta il valore identitario del territorio. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
3: Vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
6: Latte e miele!

Quando torniamo qui sulla Temiele parleremo delle novità nell'anno scolastico che sta per iniziare, dal metal detector all'intelligenza artificiale. Prima vi lascio i Pooh con Piccola Katie e poi c'è Ron con Joe Temerario. A tra poco.

più sperimentale, ma sarà praticamente una vera e propria materia, sarà nelle ore di educazione civica. Potevano aggiungerle invece che toglierle, nel senso che l'educazione civica è molto importante per tutti, visto che ci spiega come funziona il nostro paese. Sarebbe interessante avere poi altre ore sull'intelligenza artificiale, che ormai sapete è ovunque. Ci sarà la possibilità di avere lo psicologo gratuito a scuola, quindi questo è un dato molto interessante, visto che abbiamo visto i dati incredibili della percentuale di ragazzi e adolescenti che hanno problemi di salute mentale. Ci potranno essere i metal detector a scuola. Sapete che l'anno scorso si sono vissuti diversi momenti di grande paura nelle scuole italiane perché alcuni ragazzi avevano un coltello generalmente. Ecco, con il metal detector potrebbe non esserci. Naturalmente lo chiederà il preside delle scuole e non è una mossa automatica. Arriverà l'educazione sessuale, ma solo se i genitori sono d'accordo. Generalmente avrebbero bisogno proprio le persone che hanno i genitori che non sono d'accordo.

0: Saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
1: Per dormire, design for wellness.
2: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
3: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Latte.

0: come in un film, Mota e Emma qui su Radio Latte Miele. Stavo seguendo questa, invece, questo dissing quasi tra Franco Simone e Iva Zanicchi, che mi ha fatto sorridere. Lui che dice che Iva Zanicchi l'ha chiamato, diciamo, meridionale in modo brutto, se si può dire così, e che per colpa sua lui non può lavorare in televisione. Lei dice che è assolutamente falso, insomma sono queste guerre. Anzi, lei lancia una stoccata finale dicendo: Franco Simone, che effettivamente ha fatto molte canzoni interessanti nella musica leggera italiana, ogni 4-5 anni le sostiene che parli mai di lei per avere un po' di notorietà. Se è questo l'obiettivo, in realtà ogni 4-5 anni ce la fa.
1: 9 e 1. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Addio, partiamo da Brescia per questa seconda ora insieme, mercoledì 26 agosto, buongiorno, siamo su Radio Latte Miele, sono Francesco Bianco. Parliamo di carburanti ora, perché ieri non era stato annunciato il Consiglio dei Ministri, sapete che scade questa sera a mezzanotte lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Ci sarà un Consiglio dei Ministri oggi, annunciato proprio questa mattina, e si occuperà esattamente di caro carburante, perché la situazione sta un po' sfuggendo di mano. Allora, al momento diciamo che il diesel è volato oltre i 2,3 euro al litro, che è una cifra veramente importante. La versione Supreme

0: questo aumento il governo non vuole farlo fino a quando non lo faranno anche gli altri paesi europei. L'Unione Europea ha detto che le tasse spettano semplicemente agli stati membri, quindi non può decidere l'Unione Europea quello che si deve fare, però, come dire, si vuole fare tutti insieme questa tassazione alle big oil, perché si ha paura che le big oil poi lascino il nostro paese.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona, ma non fritta.
2: Ah!

0: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
1: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
4: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

Convento Giovanotti Alfa, lo auguriamo qui su Radio Latte Miele a tutti gli studenti che da questa settimana sono alle prese con gli esami di riparazione che devono finire entro la settimana prossima, perché poi inizia la scuola. Come sempre sapete che è diverso da zona a zona, si parte il 7 settembre dalla provincia autonoma di Bolzano, il 10 da quella di Trento, Valle d'Aosta e Veneto, il 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Marche, Molise e Umbria, il 15 settembre Emilia Romagna, Calabria, Campania, Lazio, Sicilia, Toscana, il 16 settembre Abruzzo, Basilicata e Sardegna, chiude la Puglia il 17 settembre. Ti ho sentito.

brano di Ligabue, qualcosa per te, qui su Radio Latemiene, che sarà la canzone che conclude anche il nuovo documentario sul rocker emiliano, che si chiama Qualcosa per te, la canzone, ma il documentario si chiama Luciano prima di tutto, di Paolo Bonfadini, e si vedrà il 4 settembre, dal 4 settembre su Sky Documentaries. Deve essere molto visto, alcune parti sembra molto molto interessante. Allora, intanto si parlava prima della riapertura delle scuole, il ministro dell'istruzione del merito Giuseppe Valditara ha fatto nuove dichiarazioni e ha detto che nella sua intenzione dovrebbe essere reso obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori stranieri i cui figli incontrano difficoltà durante l'anno scolastico. Questa potrebbe essere assolutamente una proposta intelligente. Vivono in Italia, ha senso che tutti sappiano parlare l'italiano. E ha parlato anche di un equilibrio tra italiani e stranieri nelle classi. Sapete che si pensava al 30% di bambini di origine straniera in ogni classe. Il problema qual è? Che ci sono alcune zone del nostro paese dove il 30% è stato già abbondantemente superato, e quindi ci sono zone invece dove no, ad esempio in Puglia solo il 4,9% dei residenti di origine straniera, in Lombardia ed Emilia Romagna i numeri sono veramente molto alti.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione.
5: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer! Latte.

torniamo qui sul latte e miele, cercheremo di fare chiarezza su quando sia più conveniente comprare biglietti per gli aerei. Ora vi lascio ad Amore No di Adriano Celentano, poi c'è Fiorella Mannoia con Torneranno gli angeli. A tra poco.

Torneranno gli angeli, ecco la Fiorella Mannoia qui su Radio Latte e Miele. Come vi dicevo, ci occupiamo dei biglietti aerei, quando è meglio comprarli. Allora, partiamo da quando conviene comprarli. Innanzitutto, non è vero che bisogna comprarli molti mesi prima, perché il periodo migliore è tra 30 e 60 giorni prima della partenza, quindi non è che se prenotiamo oggi per l'estate prossima risparmiamo di più. In realtà tra 30 e 60 giorni è il momento migliore. Vediamo ancora, bisogna evitare venerdì, domenica e giorni immediatamente prima o dopo le festività, quindi molto facile prima del weekend, subito dopo il weekend è meglio di no, e anche i giorni immediatamente prima o dopo le festività infrasettimanali. Bisogna vi consiglio di utilizzare anche queste piattaforme come Skyscanner, Google Flights o Momondo, che confrontano tutti i prezzi delle compagnie, ma poi andate nel sito della compagnia perché lì trovate i dettagli, che è molto meglio fare. Ci sono poi un sacco di bufale intorno all'acquisto economico dei biglietti. Non è vero che ci sia un momento migliore della giornata, non è vero che cancellando i cookie del browser possa far diminuire il prezzo, non è vero che cercare ripetutamente i voli faccia crescere il prezzo del biglietto, non è vero che siano sempre low cost a offrire il biglietto più economico. A volte ci sono delle compagnie di bandiera che fanno eccellenti promozioni.

0: Angelino dice Mietta qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di questo viaggio misterioso del capo della CIA a Mosca. Davvero, come dicono i russi, il direttore della CIA è andato a Mosca per normali contatti tra i servizi di sicurezza? Cioè, lui prende un volo aereo invece che fare come tutti noi una call tra computer e atterra a Mosca, tra l'altro facendocelo sapere, perché avrebbero potuto farlo atterrare in una base segreta e noi non avremmo saputo nulla. Invece lo fanno atterrare anche nell'aeroporto di Mosca, quindi davanti a molte persone che possono vedere. Portava con sé berline blindate e apparecchiature della scorta. O era previsto anche uno scambio di prigionieri? A volte succede, no? Quando le spie vengono arrestate, succede che tra Stati Uniti e Russia, ma a volte anche tra altri paesi, ci sia poi uno scambio di prigionieri. L'ultima volta di un capo della CIA in Russia era il 2021, quando William Burns fu spedito da Biden ad avvertire Putin che gli americani sapevano dei suoi movimenti in vista dell'invasione dell'Ucraina. Non serviva molto, lo sapete che è poi scoppiata la guerra, però ci si chiede come mai in questo momento così delicato nella guerra tra Russia e Ucraina, con gli ucraini che continuano ad attaccare in modo efficace anche il territorio russo, arrivando fino a Mosca, ci sia questo viaggio improvviso del direttore dei servizi segreti americani.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
3: State zitto!
4: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
11: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
3: Latte e miele.

Vedo Nero, c'è Zucchero qui su Radio Latte Miele. Vede Nero anche Ranucci, Sifido Ranucci, sapete, il conduttore di Report ormai da moltissimi anni. È un programma di grande successo lanciato da Milena Gabanelli, che ora è il Corriere della Sera. E naturalmente conoscete tutto quello che è accaduto con l'attentato, l'arresto di La Vitola, che è amico di Ranucci, e il fatto che in molti si chiedono se sia corretto o meno che lui rimanga alla conduzione di un programma di inchiesta così importante, che fa ascolti anche così interessanti. In realtà la RAI oggi deciderà del suo futuro e molto probabilmente sta preparando una sorta di exit strategy, nel senso che nessuno vuole licenziarlo dal servizio pubblico, ma non vogliono neanche che rimanga a Report, quindi dovrebbe spostarsi o al TG3 o a Rai News a fare sempre il suo lavoro, ma in modo assolutamente diverso. Vedremo quello che la RAI davvero proporrà al giornalista e vedremo se lui accetterà.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai.

0: 9:59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 26 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, periodo di grande impegno, fatica, ma dietro l'angolo c'è una buona notizia. Certo, Saturno nel segno impone regole nuove, lo dico sempre, però bisogna andare avanti con ottimismo. Penso che proprio in questa fine di agosto inizieranno ad esserci nuovi spiragli. Toro, dopo incomprensioni e rinvii, il lavoro può finalmente ripartire. D'altronde, in tempi non sospetti, all'inizio di agosto avevo detto che molti avrebbero fatto una pausa di riflessione e dopo il 24 sarebbero tornati in azione. In amore servono stabilità e chiarezza. Gemelli, giornata favorevole alle emozioni, alla creatività e all'amore. I single dovrebbero mettersi in gioco e le coppie ritrovano complicità. Un po' di cautela per il fisico. Cancro, il lavoro resta fonte di attese e incertezze anche positive. Mi spiego meglio. Quelli che hanno cambiato gruppo, ruolo, incarico, da una parte sono contenti e dall'altra si chiedono che ne sarà di me. Ma a guardare le stelle della prossima stagione ci sono dei grandi risultati. Recupero in amore da settembre. Leone, arrivano segnali positivi. Solo oggi, per colpa di una luna strana, potresti sentirti più stanco o sotto pressione. Attenzione alle persone che si avvicinano solo perché stai avendo successo. Facile salire sul carro dei vincitori. Vergine, Mercurio favorisce una ripartenza, anche perché il Sole è da poco nel segno, anche se un cambio di programma è in corso. Ricordate quando spiegavo che da giugno ci sarebbero state delle perplessità, che magari alcuni avrebbero preferito chiudere un percorso anziché continuare a stare male, a soffrire? In amore c'è più complicità in vista di settembre. Bilancia, giornata brillante, fascino, creatività. Adesso puoi ottenere consensi, ma soprattutto le tue idee sono seguite. Attenzione però a chi le interpreta male solo per metterti in imbarazzo. Puoi presentare idee e progetti. Scorpione, questa luna dissonante non porta disagi particolari, ma magari si discute in famiglia, ogni tanto non sei del tutto sereno, oppure devi combattere contro delle decisioni che non ritieni opportune. In amore è meglio abbassare le difese e mostrarsi più aperti. Sagittario, energia, movimento, ottimismo, tutte qualità che possiedi innate adesso vengono rinvigorite da queste stelle. Bene l'amore, le relazioni, ma occhio alle spese, soprattutto per viaggi e attività fuori casa. Entro fine estate può arrivare una decisione sentimentale importante per le coppie che si vogliono bene. Capricorno, prudenza nel lavoro, presto dovrai prendere una posizione. In amore evita di trasferire tensioni lavorative e personali nel rapporto. I prossimi giorni favoriscono incontri e riavvicinamenti. Acquario, forte desiderio di cambiare ciò che non funziona più. Inoltre, se ti sei sentito tradito, se una promessa che ti avevano fatto non è stata mantenuta, la volontà di chiudere tutto e andartene è altissima. Sul piano economico è importante controllare spese e scadenze. Pesci, la seconda parte della settimana sarà favorevole a incontri, emozioni, progetti per il futuro. La priorità però è attenzione ai soldi, perché il nuovo transito di Mercurio parla di pagamenti, accordi, richieste economiche che vanno gestite con attenzione. Per chi deve portare avanti un progetto di lavoro, dopo il 10 settembre le richieste saranno più facili da fare e ci sarà una soluzione in arrivo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, non mancate, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

Irrecuperabile, eccolo Trigno insieme a Ermal Meta qui su Radio Ateniere per la terza ora insieme in questo mercoledì 26 agosto 2026. Allora, dopo l'eclissi di sole che tanto ci è piaciuta il 12 agosto, il cielo di questo mese ci regalerà anche la famosissima luna rossa, c'è cioè anche una canzone molto celebre.

0: che si verificano quando il Sole si trova vicino all'orbita lunare, possono verificarsi due eclissi separati da circa due settimane, come è avvenuto 12 agosto e adesso 28 agosto, e quindi sono tutti pronti a vederla. Speriamo che non ci siano nuvole al nord. Al sud sicuramente non ci saranno nuvole e sarà visibilissima.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Preceduto da un vertice di maggioranza ieri, si tiene nel pomeriggio un consiglio dei ministri. All'ordine del giorno la proroga dello sconto sui diesel almeno fino a fine mese, per poi passare, filtra da Palazzo Chigi, a un intervento più mirato contro il continuo rialzo dei prezzi dei carburanti. Sul tavolo c'è anche la tassazione degli extra profitti del settore energetico. In materia la Commissione europea ha già chiarito che la competenza è dei singoli governi nazionali. Non erano previsti contatti con Putin. Così il portavoce del Cremlino Peskov chiosa seccamente sulla visita a Mosca del direttore della CIA Ratcliffe, prima volta dal mistero, poi confermata. Nel lavoro diplomatico sul conflitto con l'Ucraina e nella capitale fino a venerdì anche l'inviato del Vaticano, Monsignor Gallagher. Sul campo continuano i raid di droni su entrambi i fronti. Nella notte due morti e due feriti in un attacco ucraino nella regione russa di Lipec. Le forze di Kiev hanno preso di mira anche un centro logistico del più grande rivenditore online russo e una raffineria nella regione di Nizhny Novgorod. Risposta di Mosca con un attacco su Chernihiv, due i morti. Sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite a Palermo. I genitori sono indagati per omicidio colposo, intanto hanno querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Caldo, nuova ondata sull'Italia, in particolare al centro-sud e nelle isole. Tra domani e venerdì le colonnine potrebbero raggiungere i 42 gradi nella provincia di Foggia, sfioreranno i 41 invece in Calabria, Sicilia e Sardegna, a Roma e Firenze temperature in aumento fino a 39 gradi. Calcio nei playoff di Champions League, storico successo del Sabha a Baku. La squadra azera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Beersheba e si qualifica per la fase col maxi girone. Fuori il Celtic eliminato dal LASK, bene il Bodo Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Agli europei donne di volley l'Italia torna in campo oggi per l'ultimo incontro della prima fase. Già in tasca il pass per gli ottavi, le azzurre affrontano la Francia in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
8: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
9: Per dormire, design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
7: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
11: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
12: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Latte e miele.

Tu cosa fai questa sera? Canta Noemi qui su Radio Latte e Miele. Stavo vedendo questa discussione. Sapete che abbiamo parlato anche qui del fatto che Melania Trump spesso non c'è, fa altre cose nella vita, si vede. E adesso c'è anche un'esperta di labiale che sostiene che durante il Freedom 250 Grand Prix di Washington lei abbia detto al marito a un certo punto: ne ho abbastanza di lei. Questa lei sarebbe Natalie Harp, l'assistente 35enne di Trump, che è al centro delle cronache perché si dice che sia la vera moglie, insomma, del presidente. Secondo me è una sciocchezza, figuriamoci se lei dice questa frase in un evento pubblico, perché no, glielo poteva dire tranquillamente a casa se voleva dirlo. Comunque, questo dicono i giornali americani. Già che parliamo di America, non possiamo anche noi non unirci al cordoglio per la morte di Dolly Parton, anche se era molto più famosa negli Stati Uniti, no? Da noi in Italia la conosciamo per le sue parrucche e per la canzone I Will Always Love You, che in realtà è poi stata portata a successo mondiale da Whitney Houston, ma lei era l'autrice, ed è una donna un po' come la Carrà, capace di unire tutti i mondi, perché era amatissima dal movimenti LGBTQI+ ed era anche molto amata da

0: Agitare Coca-Cola, c'è anche il nostro amico Tommaso Paradiso, Tommy Heaven, qui su Radio Latte Miele. Allora, si sta parlando, lo sapete, moltissimo di questa nuova mini proroga dello sconto sul diesel. Oggi sarà un consiglio dei ministri che deciderà, però certo andrebbe trovato un modo più sicuro e fermo per abbassare i carburanti. Si sta pensando anche a dei bonus per le fasce di reddito più basse, però è anche vero che il diesel viene acquistato soprattutto da chi lavora, no? Perché se pensate ai camion, che sono quasi tutti a diesel perché è più potente e più economico, ai trattori, alle barche, che dei pescatori, insomma, il gasolio è molto utilizzato per anche per noi, nel senso che poi questa merce viene trasportata e viene portata nei negozi e nei supermercati, e quindi lo paghiamo noi alla fine è la spesa. Quindi non so se l'idea di aiutare solo le fasce di reddito più basse sia convincente rispetto a un problema che è molto più importante.
1: David Guetta, The Monolith Show.

0: Info e biglietti su idays.it.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione della Sardegna. I vigili del fuoco di Cagliari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri su due distinti incendi che si sono sviluppati nella zona consortile di Macchiareddu e a Capoterra. Nel primo caso le fiamme sono divampate all'esterno di un capannone in disuso. Sul posto sono prima intervenute squadre di volontari, poi supportate dai vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, l'incendio ha interessato un parco fotovoltaico. Un secondo grosso incendio si è sviluppato invece vicino al cimitero di Capoterra, non lontano dalle abitazioni. Su questo fronte è intervenuto anche il corpo forestale col supporto di un elicottero. Un turista straniero è stato arrestato dai carabinieri nel porto di Porto Torres per porto abusivo di armi, trovato in possesso di due coltelli a scatto e un coltello da cucina nascosti in auto durante le operazioni di imbarco. L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Sassari a seguito del rinvenimento delle armi segnalate dalle guardie giurate dello scalo. Gli ovili e i casolari rurali dell'Interland cagliaritano si confermano i nascondigli prediletti per le armi illegali. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari ha diffuso i dati da inizio anno, segnalando il sequestro e il ritiro di oltre 300 armi. Nel dettaglio si tratta di 242 armi da fuoco, 62 armi bianche rinvenute grazie a perlustrazioni mirate nelle aree di campagna col supporto delle unità cinofile. Come evidenziato dal comandante Luigi Grasso, l'attività preventiva coordinata dal prefetto Paola De Sì mira ad azzerare i rischi di reati gravi, intervenendo tempestivamente per disinnescare conflitti familiari o di vicinato. E una petizione popolare su change.org lanciata dai cittadini di Gesico si unisce alla protesta dei comuni di Mandas e Gesico contro il processo eolico della SCS 30 SRL in località Ruina Fielli. L'iniziativa mira a bloccare l'installazione di 5 aerogeneratori ritenuti incompatibili con la tutela del paesaggio, dell'agricoltura e del patrimonio archeologico, incluso il nuraghe Suanju. La crescente opposizione sottolinea la richiesta di una transizione energetica che non comprometta il valore identitario del territorio. Ed è tutto. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenoto oggi una visita. Perché la tua pelle merita il meglio.
11: Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
12: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
13: Latte e miele.

Quando torniamo qui su Latte Miele parleremo del caro assicurazioni auto in Italia che continuano ad aumentare. Prima vi lascio a Lucio Battisti con Un'avventura, poi ci sarà Anna Oxa con È tutto un attimo. A tra poco.

0: Anoxa è tutto un attimo qui su Radio Latte Miele, canzone scritta da Umberto Smaila. Allora, parliamo del caro assicurazione in Italia, perché l'RC Auto, che è la polizza obbligatoria per guidare, dobbiamo, non possiamo scegliere di non averla, è quella sulla responsabilità civile, è tornata a pesare molto sul portafoglio delle famiglie italiane. Dal 2022 i prezzi sono in costante aumento e gli automobilisti pagano in media circa 70 euro in più all'anno rispetto al passato. Il motivo principale non è un aumento degli incidenti, ma il loro costo. Con l'inflazione, riparare le auto è diventato molto più costoso, i pezzi di ricambio e riparazioni costano di più, i veicoli moderni sono pieni di sensori, radar e sistemi avanzati che rendono più onerose anche le riparazioni minori, e sono aumentati anche i costi legati ai danni delle persone. Ci sono poi differenze sostanziali, perché le città più care sono Napoli, Prato e Caserta, le più economiche sono Potenza, Enna e Oristano. Tuttavia nell'ultimo anno i rincari percentuali più forti si sono visti in alcune province del centro-nord come Vercelli e Milano. Come fare a risparmiare? Naturalmente controllando le offerte. Sapete che anche qui, come per gli aerei, ci sono delle piattaforme che confrontano le varie polizze, ma attenzione, perché dovete leggere tutto, perché poi alla fine magari risparmiate ma avete franchigie alte, quindi magari il primo 1000 euro dovete pagarlo voi, oppure ci sono delle piccole tra virgolette fregature. Quindi mi raccomando, quando costa molto poco leggete assolutamente tutto, perché a volte poi se no ci si rimane male.
1: Parcheggio.

0: dei cacchi.
1: La terra dei cachi, Elio e le storie tese. Questa canzone 30 anni fa arrivò seconda al Festival di Sanremo. Allora, parliamo dei corridoi faunistici per salvare cervi e altri animali e evitare incidenti. In Italia in un anno ci sono stati 181 scontri tra automobili e animali selvatici, con 14 morti e 254 feriti, e quindi molto importanti. E quindi si sta cercando di trovare una soluzione. Tra l'altro il cervo, ho letto anche che è stressato quello che sta in Abruzzo, perché la gente si avvicina un po' troppo, li vuole, sai, le foto, Instagram, Facebook, eccetera eccetera. Mi raccomando, state a grande distanza, anche perché se vi carica un cervo poi non lo raccontate. Comunque si sta pensando di fare dei percorsi faunistici dedicati solo a questi animali, senza far passare le macchine in mezzo. Potrebbe essere una soluzione. Tutto questo si inserisce invece nel nuovo disegno di legge per la caccia, che prevede invece l'allungamento della stagione della caccia, appunto, e la possibilità anche di sparare lungo i confini di Stato, perché prima non si poteva fare, perché lì passano gli stormi, sapete, no? che migrano dal nostro paese, passano, vanno via. Prima non si poteva perché è molto facile colpirli, perché sono stormi con migliaia di uccelli. Prima era vietato, questo disegno di legge prevede la possibilità di sparare.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
6: Latte e miele.

esibizionista, c'è anche Annalisa qui su Radio Latte e Miele. Sapete che parliamo spesso di overtourism, che è quando una località è presa così d'assalto dalle persone da renderla invivibile quasi, e sta succedendo anche alle Dolomiti. Sono apparse proprio lungo le strade delle Dolomiti alcuni cartelli. Sapete il cartello tornante, no? Che c'è spesso in montagna per queste curve che si susseguono. Ce n'è uno adesso che si chiama Tornatene, quindi tornatevene a casa, è questo il concetto. Stanno apparendo praticamente ovunque nelle Dolomiti, sono molti i posti in cui si comincia a protestare davvero. Tante città d'arte sono state svuotate dai residenti, perché la gran parte delle case nei centri storici vengono affittati solo ai turisti. Succede anche in città come Roma e Milano, che un tempo nel centro storico avevano un sacco di residenti, ora praticamente non ce ne sono più. C'è il caso limite di Firenze, infatti il sindaco ha preso anche dei provvedimenti. E in Spagna insistono le manifestazioni contro i turisti, avvengono sia a Barcellona che a Maiorca.

0: 10:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque, portala sempre con te.
2: Eccoci qua, sempre su Radio Latte Miele, buon mercoledì 26 agosto da Francesco Bianco e ora anche da Alberto Zanni, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno, ero lì che stavo cercando un po' di notizie perché a parte le cose drammatiche che ci sono in giro, qualcosa che
2: ci caldo.
3: Sarà il caldo? Beh, può essere, perché giù nel sud Italia fa parecchio caldo.
2: Ho visto 44 gradi. Tra l'altro c'è questa storia invece che arriva da Lucca, perché una signora ha vinto, sì, 101 milioni di euro al Super Enalotto, ma lo ha tenuto nascosto al marito. Poi sono diventati ex improvvisamente, lei se n'è andata e adesso lui invece chiede il mantenimento record, perché dice: li hai vinti quando ancora eravamo sposati.
3: Però di la verità.
2: Però brava.
3: Sì, bravissima. Quanti di noi sognano una vincita per andarsene via
2: però
3: di casa?
2: Benissimo, ma vinci 101 milioni e dai 10 scappi senza fare, no? Così non fai neanche la barbona, come dire. Va bene,
3: bisognerebbe vedere.
2: Vi lascio con Alberto per 3 ore, voi fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
3: Va bene, noi partiamo subito con un classico di questa estate 2026, Merck & Cremont, Serena Brancale ed

0: questa canzone secondo me l'avrebbe dedicata volentieri quel marito che ha dovuto far causa all'ex moglie, perché insomma lei ha fatto questa vincita. Ne parlavamo poco fa con Francesco e vabbè ragazzi, ci sta tutta, perché poi la storia è quella, sei arrivata a te, ci mancavi solo te, dici già sono in mezzo a tutti questi disastri, però la canzone devo dire è molto allegra e possiamo definirla un po' come il tormentone di quest'estate 2026, che al nord sembra leggermente abbandonarci, almeno in questi giorni, mentre nel sud Italia ci sono ancora 38-39 gradi. Gente che ci scrive dalla Sicilia e dice non ne possiamo più di questo caldo, però mi sa che andremo avanti ancora un po'. Tra poco vi parlerò di uno strano general manager.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
9: Latte e miele.

0: Sul latte e miele ogni settimana la canzone nuova di Edoardo Bennato. E adesso parliamo di questo uomo che si è finto general manager per il sud Italia di una nota logistica. Allora, cosa ha fatto? Ha esibito un biglietto da visita falso e ha trascorso un soggiorno di lusso in un hotel in provincia di Bolzano. Dopo aver speso all'incirca 7.000 euro in servizi e comfort, al momento di saldare ha ammesso di non avere i soldi. No, scusi, mi mancano quegli spicci, quei 6.900 euro da pagare. Ovviamente i proprietari dell'hotel hanno chiamato i carabinieri e gli accertamenti hanno rivelato che non si trattava di un caso isolato, poiché l'uomo aveva già collezionato ben 19 denunce simili in passato. Poi per lui ovviamente è scattata l'ennesima denuncia, e questa volta proprio per insolvenza fraudolenta. Però chissà quante volte magari vi siete trovati in situazioni dove ho dimenticato il portafoglio a casa, oppure molto spesso si scrocca ad amici, parenti, eccetera, o viceversa. Vi è mai capitata una situazione del genere? Magari approfondiamo questo tra poco, dopo aver ascoltato Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò

il nostro disco Latte e Miele, l'ultima canzone di Giuli e Biagio Antonacci. Allora, torniamo un po' sull'argomento più che altro dello scrocco, di quelli che se ne approfittano, no? Guarda, ho dimenticato il portafoglio a casa, oppure fanno finta di tirar fuori il portafoglio mentre aspettano che, non so, l'amico offra la colazione, il caffè, l'aperitivo. E poi, quando si va magari tutti in compagnia a mangiare fuori, c'è sempre quello che non vuole dividere alla romana, no? Dice: no, io ho mangiato poco e quindi pago il mio. E poi diventa un disastro quando devi alla fine suddividere il conto, magari siete in 10, 9, 12, eccetera. E ve lo voglio chiedere, sono curioso di sapere voi come reagite quando andate magari a pranzo o a cena con degli amici. Dividete alla romana, cioè l'importo totale per quanti siete, o ognuno il suo? E scrivetemi o mandatemi dei vocali al 335 787 1910.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Per dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18P.
8: Vetreria Lofrido. Dal 1992 produciamo vetri decorati, blindati e antisfondamento, scali in vetro, parapetti, specchi e box doccia. Alla Vetreria Lofrido lo realizziamo su misura per te. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. E attenzione! Realizziamo e sostituiamo vetri per stufe e camini, compresi di guarnizioni. Vetreria Lofrido, applicatore partner Saint-Gobain.
9: Latte mie-

Beh, la notte vola, la notte delle stelle a Malta è vicinissima, il 5 di settembre. Ci sarà proprio lei, Lorella Cuccarini, che ascolteremo tra poco. Prima però Umberto Tozzi nel nostro viaggio che si apre con Ti amo.

Notte Vola di Lorella Cuccarini. Anche qui in radio la stavamo ballando tutti. Devo dire che Gianmarco, che si sta occupando della parte tecnica, è bravissimo, ragazzi, è davvero il numero uno. Io purtroppo nel ballo sono negato, come in tante altre cose. Una notte con le stelle, che sarà presentato appunto da Lorella Cuccarini, adesso ve lo spiego meglio. Ci sono un sacco di artisti che parteciperanno quest'anno a Malta, ad esempio Loredana Bertè, Fausto Leali, Patti Pravo, Raff e molti altri ancora, mi sembra anche Raul Bova e tanti altri artisti, perché è una serata veramente memorabile, che segna un po' la fine dell'estate e naturalmente uno dei tanti grandi appuntamenti con Radio Latte Miele, la radio che state ascoltando in questo momento. Io sono Alberto Zanni, vi accompagno fino alle 14 facendovi sentire della grande musica come questa di Carmen Consoli.

0: Beh, ancora attuale, 1996, Amore di plastica, questa canzone di Carmen Consoli che abbiamo ritrovato qui su Latte Miele. Poi mentre, insomma, noi stiamo facendo questo viaggio nel tempo grazie alla musica, mi sono perso che sono arrivati un bel po' di messaggi al nostro 335 787 1910. Devo salutare subito Luca di Laveno Mombello in provincia di Varese, perché stavamo parlando poco fa, no, di quando si va a cena o a pranzo con tutta la compagnia, come si paga alla romana, cioè si divide per quanti si è al tavolo oppure ognuno paga per sé. Allora Luca dice: beh, ciao Alberto, da noi con gli amici si fa rigorosamente alla romana, si divide tutto in parti uguali e via, anche perché a fine cena nessuno poi si ricorda che cosa ha preso. Saluto Martina da Padova, dice: ciao Alberto, sono per la divisione alla romana al centesimo, se ceniamo a casa o al ristorante è la stessa cosa. Poi salutiamo Sara, dice: assolutamente ognuno di noi paga il suo, c'è chi prende solo una pizza e chi fa antipasto, primo, secondo e dolce. Mi sembra giusto che ognuno paghi per quello che effettivamente ha consumato. Vabbè, voi se volete essere dei nostri, raccontarci la vostra esperienza, magari in questo caso vi è successo qualcosa di particolare che vale la pena raccontarci, anche con un vocale al 335 787 1910, potete farlo.
1: Dice il saggio: la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini: a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Latte Miele.
9: Lo sai che

Nel sud della nostra penisola tanti stanno perdendo le parole perché non ce la fanno più con sto caldo pazzesco. Pare che ritorni il caldo africano ancora, ma cioè, scusami, se in Sicilia, anzi salutiamo Franco che ci sta ascoltando la Caltanissetta, cioè ci sono 33 gradi e fa un caldo, perché poi il caldo è diverso anche da regione a regione, se c'è il mare è un caldo magari anche più umido rispetto a quello che ci può essere qui a Milano, che è afoso. Oh, 30 gradi ti sembra di viverne 40-45. Vabbè, comunque il caldo africano a quanto pare sta arrivando. Da domani si rialzano ancora una volta le temperature al sud, con picco nelle isole maggiori, quindi Sicilia e Sardegna, di 43-44 gradi, molto sopra la media anche il centro e sopra la media anche il nord, mentre venerdì la giornata rovente vedrà picchi di 41 gradi al centro, 44 al sud, 35 al nord. Quindi insomma non possiamo fare altro che ricordarvi di bere, non so, tanta acqua e non uscire nelle ore più calde. Quindi il consiglio è: statevene a casa.

0: il titolo l'ha già detto lui, Samurai J qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Torniamo a parlare di caldo, ma soprattutto di Giappone, perché i giapponesi hanno questa inventiva pazzesca. Si sono inventati una cabina refrigerata dalle dimensioni di una cabina telefonica, pensata per proteggere i lavoratori dal caldo estremo. Quindi eroga getti d'aria di circa 5 gradi, permettendo a chi lavora all'aperto o in ambienti caldi, come non so, i cantieri, i magazzini, di raffreddare rapidamente il corpo ai primi segni di affaticamento. Ma pensate come sono avanti sti giapponesi. Tra poco invece parleremo di record, prima però ascoltiamo dalla redazione le ultime notizie.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Conflitto russo-ucraino continuano, i raid incrociati, attacchi di Kiev su una raffineria di petrolio nell'oblast di Nizhny Novgorod, pioggia di droni russi sull'Ucraina, più di 160, quasi tutti neutralizzati, riferisce l'aeronautica di Kiev. E un uomo e un ragazzo di 14 anni sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione russa di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Sul fronte opposto una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco su Cherniv stamattina. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito l'incontro tra Putin e il direttore della CIA Ratcliffe ieri in visita lampo a Mosca, e l'agenzia TASS rilancia un nuovo e ampio scambio di prigionieri di guerra. Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran, almeno fino alle elezioni di midterm. L'intenzione di Washington è quella di evitare azioni militari e aumentare la pressione economica su Teheran. Netanyahu torna intanto ad alzare la voce: non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Nuovo sbarco di migranti a Lampedusa. I carabinieri hanno fermato 67 persone, tra cui un minore, che hanno detto di essere stati lasciati sull'isola da un'imbarcazione partita dalla Libia. Intanto la Guardia Costiera prosegue le ricerche in mare di 3 cadaveri avvistati ieri da una ONG al largo delle coste tunisine. Alle porte una nuova ondata di caldo. Oggi bollino rosso per le temperature a Palermo. Bari e Campobasso si aggiungeranno domani, quando saranno 9 le città bollino arancione. Previsti picchi di 42 gradi nella provincia di Foggia, oltre i 40 anche in Calabria, Sicilia e Sardegna. Europei femminili di pallavolo, già qualificata agli ottavi di finale, forte di 4 successi su 4 senza aver perso ancora un set, l'Italia torna in campo per l'ultimo incontro della prima fase. Alle 16 la sfida con la Francia, in palio il primato nel girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Spot. Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
4: Latte Miele.

Come un mantra questo DNA di Gabri Ponte e Jovanotti, ma dovremmo studiare il DNA di questo signore che si chiama Frank Zemensky, ha 95 anni, è entrato nel Guinness dei primati come lo speed cuber più anziano del mondo. Che vuol dire? Vuol dire quelli che fanno il cubo di Rubik, siete presente? Ecco, ha vinto il torneo Two Buffalo Cube Days 2026 a New York. Appassionato del cubo di Rubik dal 1980 e forte di decenni di studi e appunti, Frank ha battuto concorrenti molto più giovani. Dopo aver inizialmente scambiato per un semplice accompagnatore, i ragazzi del torneo lo hanno accolto con rispetto, stupiti delle sue abilità. Hai capito, questi giovani che dicono ma cosa vuole fare quel vecchio lì con la barba, ma figurati se riesce a completare il cubo di Rubik. Beh, l'ha fatto veramente in un tempo minimo, credo che sia stato 5 minuti, comunque lo ha risolto e si è rimesso in gioco proprio conquistando questo titolo a 95 anni. Che bello!

Saif, Parlar d'amore, questa è la canzone che abbiamo ascoltato in questi minuti su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni, dall'altra parte, io dico del metro, perché una volta c'erano i vetri che separavano la regia dalla, diciamo così, dalla parte speaker, e adesso c'è niente. Ci possiamo tirare direttamente le penne, le bottiglie, tutto quello che serve. Senti, però io di Gianmarco ho bisogno. Tu sei bravo nei lavori di casa? Zero, no? Nemmeno io, sono veramente un disastro, non so fare assolutamente niente. Soprattutto adesso vi voglio dare un consiglio per quanto riguarda l'appendere i quadri, che sembra una roba tanto semplice, però bisognerebbe avere un po' di estetica, ma soprattutto attenzione alla posizione e soprattutto all'altezza, perché se avete un quadro bisogna valorizzarlo bene. Allora, la regola generale prevede di posizionare il centro del quadro a 152 centimetri dal pavimento, la stessa altezza che viene usata nei musei per non affaticare la vista. Poi, se invece si trova sopra un mobile, è consigliabile lasciarlo a 15-25 centimetri di spazio tra quest'ultimo e la cornice, mentre per i bambini i quadretti vanno abbassati. E un quadro posizionato correttamente, ricordate, valorizza lo spazio circostante, catturando subito lo sguardo. Quindi mi raccomando, quando siete lì ad appendere i quadri, fatelo in maniera accurata.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sassari, maxi blitz antidroga dei carabinieri all'alba di stamane nel centro storico della città, teatro dell'imponente operazione denominata Replay. L'attività avviata alle 3.30 col supporto dei cacciatori di Sardegna, di elicotteri e dei vigili del fuoco ha blindato l'area tra via San Donato, via La Marmora e corso Vittorio Emanuele per contrastare la centrale dello spaccio locale. Il bilancio parziale dell'intervento registra 45 perquisizioni, oltre 15 ordinanze di custodia cautelare e circa una ventina di fermi. Caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo, con voli sold out e liste d'attesa che allungano i rientri fino a 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti per Linate sono esauriti fino a sabato, costringendo i passeggeri a sperare nei voli all'alba. Fuori dalla continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, si toccano i 430 euro per Bergamo e Malpensa, fino al picco record di 500 euro per la tratta Olbia-Genova. Immediata la protesta dei sindacati FILT, CGIL e UGL che richiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. Nuova allerta meteo della Protezione Civile per le elevate temperature che interesseranno la Sardegna anche in questo ultimo scorcio di agosto. L'avviso diffuso per condizioni meteo avverse sarà valido per almeno 4 giorni, iniziato alle 10 di questa mattina, mercoledì 26, e proseguirà fino alla mattina di sabato 29 agosto. Nell'isola, spiega la Protezione Civile, sono previste temperature massime diffusamente elevate superiori a 37 gradi. I picchi massimi sono attesi nelle zone interne, dove i valori massimi potranno arrivare a toccare anche 44 gradi, quanto alle minime saranno superiori a 24-25 gradi in gran parte della Sardegna. Paura a Villa Simius, dove un'imbarcazione di 13 metri alla deriva ha rischiato di spiaggiarsi sulla riva affollata di Campulongu. L'imbarcazione con l'ancora che arava il fondale si è fermata a soli 40 metri dai bagnanti. Due operatori locali sono intervenuti tempestivamente svegliando il proprietario 60enne addormentato a bordo. L'uomo è stato aiutato a riprendere il largo, scongiurando un disastro ambientale e rischi per l'incolumità pubblica. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto con i complimenti del sindaco per i soccorritori. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si
1: si impara da piccoli. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Il folletto? Io lo compro rigenerato.
13: E dove?
12: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
13: Latte e miele.

0: facciamo un bel giro nel tempo grazie alla musica di Radio Latte Miele e ai grandi successi degli anni 70-80. Ascolteremo Francesco De Gregori, ma subito Fabrizio De André con Bocca di Rosa. Latte Miele.
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68, poi ci sono anche altre leve calcistiche che ci vengono in mente, ad esempio quelle degli anni 80, degli anni 90, i ragazzi di oggi che giocano e che non riescono ad avere sbocchi poi nelle squadre nazionali, perché? Perché prendono tutti stranieri, non so come mai questa cosa, io ce l'ho un po', perché secondo me abbiamo tantissimi talenti in Italia per quanto riguarda il calcio che non vengono valorizzati e si dà spazio solamente, chissà, sono i più bravi, forse non so, i brasiliani, gli spagnoli, i francesi, no, gli italiani ormai ultimamente anche nella musica è un po' così, vengono messi da parte, chissà perché. Vabbè, comunque a proposito di sport, è partito il campionato di calcio, sono contento che la mia squadra del cuore abbia vinto, ma l'ho vista brutta, se cominciamo così, altro che campionato, perché sai che tutti dicono ah, quest'anno il campionato sarà, non so, dell'Inter, sì sì, sarà dell'Inter oppure del Milan, speriamo vabbè, o della Juve eccetera, comunque le grandi squadre hanno fatto bene, hanno un po' deluso, vabbè, il Monza ha deluso un po' il Como, perché ci si aspettava probabilmente qualcosa di più da queste squadre, vabbè, comunque staremo a vedere, tanto il campionato è appena cominciato, noi qui in radio abbiamo già fatto il fantacalcio, vedremo poi alla fine della stagione calcistica chi sarà il vincitore del fantacalcio, ma soprattutto il vincitore del campionato di calcio 2026-2027. Lei per me ha vinto tutto, e Giorgia, strano il mio destino. Strano il mio

0: A febbraio questa canzone di Giorgia, Strano il mio destino, ha compiuto la veneranda età di 30 anni, cioè 30 anni dal primo grande successo di Giorgia, che abbiamo avuto il piacere di vedere a Sanremo. È stata una grande protagonista del Sanremo di quell'anno. Uno dei protagonisti del festival negli anni soprattutto 80 è stato Albano, che a quanto pare è sposato ancora con Loredana Riccino. Lo sapevo, io pensavo che c'era stato qualcosa tra loro, no, invece sono 25 anni che stanno insieme. Tra l'altro Loredana Riccino proprio ieri ha compiuto 54 anni, quindi tanti tanti auguri. Hanno anche due figli insieme, Yasmin e Albano Junior. Però cioè sono durati tanto, 25 anni, lei quanti anni aveva? Se ne ha fatto i 54, c'è una bella differenza di età tra la Riccino e Albano, ma chissà. Ma voi, così colgo un po' l'occasione per chiedervelo, ma così tanta differenza di età in amore, secondo voi può funzionare? Ve lo chiedo perché sono curioso. Io sono dubbioso più che altro. Magari qualcuno ci vuole raccontare la propria esperienza e può farlo attraverso il nostro WhatsApp, il 335 787 1910.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
4: Latte e miele.

0: Cesare Cremonini con Mondo. Ci sono dei messaggi che sono arrivati un po' in ritardo, come si dice, a dorso di mulo, perché prima stavamo parlando del fatto che quando si esce a pranzo o a cena con gli amici, o si divide il conto, oppure ognuno paga il suo. Sono arrivati dei messaggi che adesso vi facciamo ascoltare.
1: Ciao, buongiorno, sono Aliena della Pina.
0: Ciao.
1: A me di scroccare alle persone non mi è mai capitato, non lo farò mai, non sta nel mio DNA. Io se ho i soldi faccio qualsiasi cosa, ma senza non faccio nulla. Ciao, una buona giornata.
0: Grazie, un bacio, e poi ne abbiamo un altro.
2: Buongiorno Latte Miele. Allora noi facciamo così: se tipo abbiamo preso più o meno tutti la stessa cosa, o pizza o ristorante, dividiamo per quanti siamo. Se invece c'è chi ha preso il bis di pesce, magari la bottiglia di vino, eccetera eccetera, dividiamo per quello che ognuno ha mangiato, ecco.
0: Mi sembra anche giusto. Ciao bellissima, grazie per averci detto la tua opinione, il tuo pensiero. Questa è Radio Latte Miele, io sono Alberto Zanni, quello nuovo, perché da un paio di giorni insomma che occupo il microfono in questa fascia tra le 11 e le 14, e sarà così fino a venerdì, poi vi racconterò che cosa succederà più avanti. E adesso insomma ci ascoltiamo un altro grande successo.
3: Le 12:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Businessman, così cantava Dito nella Piaga in questi minuti qui su Radio Latte Miele. Saluto anche Massimiliano di Milano. Ciao Max, come va? Tutto bene? Lui dice sì, però Zanni, vabbè, parli del dividere il diciamo il conto in tavola e ok, ci sto. Ma sulla differenza d'età non sono molto d'accordo, perché non è giusto che solo gli uomini debbano avere le donne più giovani, ma può essere anche il contrario. Ad esempio, io sono più giovane della mia compagna. Vabbè, sono cose che succedono, no? Io prima parlavo di Albano e Loredana Licciso, che hanno veramente tanti anni di differenza e stanno insieme da ben 25 anni. Tra poco, intanto, so che stanno arrivando dei messaggi al 335-787-1910. Li raccolgo tutti insieme, anche se mi mandate dei vocali, va bene lo stesso. E poi, insomma, vi renderò protagonisti nella mattinata di Latte e Miele. Adesso, do la linea al nostro Francesco Bianco che ci accompagnerà per qualche minuto parlandoci di salute proprio con Ok Salute.
1: Sarò super veloce come la fibra Iliad, il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vaccini, ce n'è bisogno dopo quello che è successo a Palermo. I vaccini sono tra gli strumenti medici più studiati e sicuri della storia, ma la disinformazione attorno ad essi affonda le radici in paure comprensibili, dati manipolati o veri e propri falsi storici. Ecco le principali bufale sui vaccini e perché non hanno alcun fondamento scientifico. La prima, naturalmente, lo sapete: i vaccini causano l'autismo. Nata da uno studio del 1998 di Andrew Wakefield, poi smascherato per frode scientifica, ritirato dalla rivista The Lancet e costata a Wakefield la radiazione dall'albo dei medici, questa teoria è stata smentita da decine di studi su milioni di bambini. Non esiste alcuna correlazione tra la somministrazione dei vaccini, in particolare il trivalente, e l'insorgenza dell'autismo. Nonostante anche Wakefield abbia ammesso di aver falsificato i dati, questa fake news continua a essere presente praticamente ovunque. La seconda: i vaccini a mRNA modificano il DNA umano. L'mRNA contenuto in alcuni vaccini, come quello di Covid, funziona come un messaggero temporaneo, fornisce alla cellula le istruzioni per produrre una proteina del virus e poi si degrada rapidamente. Non entra mai nel nucleo cellulare dove si trova il nostro DNA e non ha la capacità chimica di integrarsi nel genoma umano. Troppi vaccini insieme sovraccaricano il sistema immunitario. Il sistema immunitario di un neonato affronta ogni giorno migliaia di antigeni, batteri, virus, allergeni attraverso aria, cibo, contatto con l'ambiente. La carica antigenica presente in tutti i vaccini del calendario vaccinale messi insieme rappresenta una frazione infinitesimale di ciò che l'organismo gestisce ogni giorno senza problemi. I vaccini contengono metalli pesanti tossici come mercurio o alluminio. Il Thimerosal, un composto del mercurio usato in passato come conservante, è stato rimosso dalla maggior parte dei vaccini già nei primi anni 2000, solo per precauzione, pur non avendo mai dimostrato tossicità alle dosi impiegate. L'alluminio viene usato come adiuvante per stimolare la risposta immunitaria, ma in quantità piccolissime, di gran lunga inferiori a quelle che assumiamo ogni giorno attraverso l'alimentazione o l'acqua. È meglio contrarre l'infezione naturale rispetto al vaccino? L'immunità naturale comporta tutti i rischi della malattia reale: lesioni polmonari, danni neurologici, ricoveri in terapia intensiva e morte. Il vaccino addestra il sistema immunitario a riconoscere il patogeno fornendo lo stesso identikit senza esporre l'organismo ai pericoli della malattia vera e propria. I vaccini contengono microchip per il tracciamento o sostanze magnetiche, una teoria del complotto priva di qualsiasi riscontro fisico e biologico. Le fiale contengono solo molecole biologiche, sali, zuccheri e acqua. acqua. Nessuna tecnologia moderna permette di inserire microchip funzionanti attraverso gli aghi sottilissimi usati per le iniezioni intramuscolari. Già che ci siamo, vi ricordo anche quali sono i 10 vaccini obbligatori per iscrivere i bambini a scuola: antipolio, antidifterite, antitetano, antiepatite B, antipertosse, antiemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella. Grazie per essere stati con noi.
5: Spot. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
7: Un sorriso sicuro cambia tutto.
8: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su Ichnos Medical Service SR.

È partita quasi in sordina questa bossa nostra ed è diventato uno dei grandi successi di questa estate 2026. Buona giornata ad Alberto Zanni, abbiamo ancora 40 minuti circa da trascorrere insieme. Volevo ringraziare tutti gli amici che mi stanno scrivendo al 335 aspetta che devo ancora impararlo 787 1910. Dai, ci sono arrivato, hai visto? Ho iniziato a memorizzare anche il nostro numero di WhatsApp. Perché devo salutare gli amici? Perché siete veramente in tanti a scrivermi. Ad esempio, prima vi chiedevo della differenza di età, prendendo spunto dal compleanno di Loredana Lecciso e di Albano, e Loredana che hanno 25, no, più di, no, sono insieme da 25 anni, ma non so quanta differenza di età hanno, tantissima comunque, 50 secondo me più o meno. Dunque leggo il primo messaggio che arriva da Wanda di Fermo. Dice: secondo me la differenza d'età non conta assolutamente nulla, guardate Albano e la Lecciso, ma anche Rita Pavone e Teddy Reno. È vero, non ci avevo mica pensato a questo. Può comunque funzionare una storia con tanta differenza d'età, anzi spesso la maturità da una parte e l'energia dall'altra si compensano alla perfezione, e viva l'amore. È vero Wanda. Poi c'è quest'altro messaggio di Stefano: diciamo la verità, sulla carta è tutto bello, ma a lungo termine la differenza d'età si fa sentire, come cambiano le energie, gli interessi e le frasi e le varie fasi della vita. Albano e la Lecciso sono un'eccezione, non la regola, e poi non sarà poi così interessante, vero? Stefano, hai perfettamente ragione, chi se ne frega, l'amore è l'amore, viva l'amore, di qualsiasi tipo. Adesso c'è Ligabue con la nuova Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Per te.
1: Tra le tracce nuove che vi stiamo proponendo c'è questa di Ligabue, qualcosa per te qui sul latte miele. Continuo a leggere un po' di messaggi perché siete in tantissimi, ragazzi, ce la faccio a starvi dietro. Saluto Carla di Milano, dice: la differenza d'età funziona ad una sola condizione, Alberto, che chi è più giovane abbia molta pazienza e che più anziano abbia una buona pensione e tanta autoironia, proprio come ce l'ha Albano. E poi: ciao Alberto, ben arrivato, sono Simone da Torino, funziona? Certo che sì, basta non guardare mai la carta d'identità e soprattutto dividere equamente il telecomando la sera sul divano. Tutto il resto sono solo chiacchiere. E anche qui, caro Simone di Torino, ti devo dare effettivamente tanta ragione. Un abbraccio.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sassari, maxi blitz antidroga dei carabinieri all'alba di stamane nel centro storico della città, teatro dell'imponente operazione denominata Replay. L'attività avviata alle 3:30 col supporto dei cacciatori di Sardegna, di elicotteri e dei vigili del fuoco ha blindato l'area tra via San Donato, via La Marmora e corso Vittorio Emanuele per contrastare la centrale dello spaccio locale. Il bilancio parziale dell'intervento registra 45 perquisizioni, oltre 15 ordinanze di custodia cautelare, circa una ventina di fermi. Caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo, con voli sold out e liste d'attesa che allungano i rientri fino a 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti per Linate sono esauriti fino a sabato, costringendo i passeggeri a sperare nei voli all'alba. Fuori dalla continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, si toccano i 430 euro per Bergamo e Malpensa, fino al picco record di 500 euro per la tratta Olbia-Genova. Immediata la protesta dei sindacati Filt, CGL e UGL, che richiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. Nuova allerta meteo della Protezione Civile per le elevate temperature che interesseranno la Sardegna anche in questo ultimo scorcio di agosto. L'avviso diffuso per condizioni meteo avverse sarà valido per almeno 4 giorni, è iniziato alle 10 di questa mattina, mercoledì 26, e proseguirà fino alla mattina di sabato 29 agosto. Nell'isola, spiega la Protezione Civile, sono previste temperature massime diffusamente elevate superiori a 37 gradi. I picchi massimi sono attesi nelle zone interne, dove i valori massimi potranno arrivare a toccare anche 44 gradi, quanto alle minime saranno superiori a 24-25 gradi in gran parte della Sardegna. Paura a Villa Simius, dove un'imbarcazione di 13 metri alla deriva ha rischiato di spiaggiarsi sulla riva affollata di Campulongu. L'imbarcazione con l'ancora che arava il fondale si è fermata a soli 40 metri dai bagnanti. Due operatori locali sono intervenuti tempestivamente, svegliando il proprietario 60enne addormentato a bordo. L'uomo è stato aiutato a riprendere il largo, scongiurando un disastro ambientale e rischi per l'incolumità pubblica. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto, con i complimenti del sindaco per i soccorritori. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17:30.
6: La storia del vetro è lunga di oltre 7.000 anni. Alla vetreria Lofriddo a Ploaghe vogliamo raccontarvela attraverso i nostri lavori, realizzati da mani esperte e precise. E non dovete venire da noi a Ploaghe, veniamo noi a casa vostra gratuitamente. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

riguarda il mondo animale. Sapete che a noi gli animali ci piacciono tanto, tanto, tanto. Il nostro viaggio inizia con Renato Zero, Il cielo, dal 1977.

stadio con chiedi chi erano i Beatles. Era il 1984. Questo viaggio attraverso la musica ci apre dei cassetti pazzeschi. Parliamo di uno studio che dice che in Italia oltre la metà delle famiglie, stiamo parlando del 54,5%, possiede un animale domestico, con una forte crescita soprattutto tra le giovani coppie senza figli. Questo cambiamento ha portato a considerare gli animali veri e propri membri della famiglia, tanto da volerli presenti anche nel giorno del matrimonio. E qui volevo arrivare. Proprio per rispondere a questo tipo di esigenza si stanno diffondendo sempre di più cerimonie pet friendly, e soprattutto c'è anche la figura della wedding dog sitter, cioè un'assistente personale dedicata al cane che permette agli sposi di godersi la festa in tranquillità senza l'ansia di doverlo lasciare a casa, e garantendo poi la sua presenza nei momenti speciali e nelle foto ricordo. Ci sono stati anche dei cani che in alcuni matrimoni hanno portato addirittura le fedi, un po' come fanno i bambini piccoli. E va bene, quindi bella idea, e soprattutto che bello che anche nel giorno del matrimonio, forse il giorno più importante della vita, ci sia anche il nostro caro amico a quattro zampe. Quindi lasciatemi salutare, bau bau per i cani, ma anche miau miau per tutti i gattini all'ascolto.

0: delle cose che mi piace fare tanto è storpiare i nomi dei cantanti, vi giuro, mi piace tantissimo. Ad esempio Piero Pelù, che abbiamo appena ascoltato con il Fiba e la loro Regina di Cuori, io lo chiamo Piero Peluche. Poi ognuno c'è il suo soprannome, ma Gianmarco Cecconi, scusami, con una C sola. Ma tu ce l'hai un soprannome qui in radio? Mi sento tutti molto tranquilli. Ad esempio, perché non avete ancora imparato a conoscermi, però uno dei miei soprannomi è Alberto Danni. Quindi invece di Alberto Zanni, Alberto Danni, perché ogni tanto, insomma, qualche danno lo faccio. Ve ne accorgerete, tranquilli, avrete molto tempo per accorgervene. Siamo quasi addirittura ad arrivo del nostro viaggio iniziato alle 11, ci sta portando, insomma, fino all'inizio del primo pomeriggio, visto che sto facendo un po' di nomi tra poco, perché è già arrivato, c'è Francesco Carruba che ci porterà, insomma, nella prima parte del pomeriggio di Latte e Miele.
1: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno Centro Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
3: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida.
4: Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso!
6: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi. Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
7: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
8: Latte e Miele.

Car Brave qui su Latte Miele, buongiorno da Alberto Zanni. Ho un certo languorino, mi sa che tra poco con Gianmarco andiamo a mangiare qualcosa. Dividiamo, paghi tu, scrocco? Scrocco io? Scrocchi tu, abbiamo capito. A proposito di animali, prima abbiamo parlato di animali, di cani, gatti, eccetera. C'è un gatto, gli hanno dato un nome bellissimo, Miauricio, che ha conquistato praticamente un'azienda nel Messico. È stato adottato, era lì randato questo gattino rosso, l'hanno trovato e l'hanno assunto come manager del supporto emotivo di questa azienda. Anche noi dovremmo assumere qualche gatto o cane, tenerlo qui negli studi di Latte Miele, perché sicuramente ci mettono di buon umore e soprattutto ci fanno stare bene.

0: 13:59.
1: È giunto il momento dei saluti, è stato bellissimo trascorrere queste tre ore insieme a voi, vi lascio in ottima compagnia, un'ottima voce, Francesco Carruba ad accompagnarvi per le prossime ore qui su Latte e Miele. Ci ritroviamo domani a partire dalle 11. Da Alberto Zanni è tutto, vi lascio anche con Cioffi e la sua Carmela, bye bye.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per Dormire, design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.

0: Cabana di Rama su Radio Latte Miele ha accompagnato un po' tutta l'estate 2026, un'estate in cui è successa anche una cosa buffa dal punto di vista delle vacanze, nel senso che si è assistito al ritorno della vacanza dei più giovani, giovanissimi, insieme a mamma e papà con i genitori, e questo senza vergogna, senza imbarazzo, ma quasi con orgoglio. Edo in regia fa di no con la testa.
1: Senza soldi più che altro.
0: Bravo, questo è il tema fondamentale, infatti ci sarei arrivato, perché a parte che questo tipo di vacanze è diventato anche un po' un tormentone sui social con i meme, perché i ragazzi, i giovani, sui propri profili ovviamente fanno sempre battute e raccontano proprio queste vacanze all inclusive, come dicono loro, nel senso che paga papà. Quindi non c'è più imbarazzo, si parte con i genitori ed è una scelta furba in sostanza, intelligente, quasi una strategia di sopravvivenza, come scrivono diversi articoli in queste ore. D'altra parte il costo della vita è alle stelle, lo sappiamo, l'indipendenza e l'autonomia

0: I ragazzi arrivano sempre più tardi, quindi una bella settimana al mare, in vacanza o in montagna con la famiglia diventa un modo giusto per prendersi una pausa anche un po' dal pensiero di dover diventare adulti sempre più grandi. E quindi sui social vediamo tutte queste scene che si ripetono: battute, camere prenotate, ombrelloni pagati dal papà. Tra poco raccontiamo ancora qualcosa su questa tendenza, il disco Latte Miele.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, il disco Latte e Miele. Stiamo raccontando questa nuova tendenza confermata anche da una ricerca secondo cui più della metà della Gen Z americana, quindi siamo negli Stati Uniti, viaggia con i genitori, quasi un terzo addirittura con i nonni. Qui siamo tra gli under 30 che fanno questa scelta. Il risparmio è certamente un tema, l'abbiamo detto, è importante in realtà anche il legame, cioè condividere ricordi con la propria famiglia, mettere anche insieme età diverse tra le proprie persone care, quindi anche modi diversi di guardare il mondo o lo stesso luogo, la stessa spiaggia in questo caso. Quindi questa generazione nativa digitale, come si dice spesso, vede la famiglia come quasi un archivio vivente, quindi foto, racconti, tradizioni, luoghi d'origine comuni che tornano a essere importanti anche per i giovani d'oggi, per i ragazzi. Il viaggio quindi non significa più guarda scappo così divento indipendente, ma significa scelgo di stare con chi mi conosce da sempre. Poi naturalmente lo dicevamo, sui social, su TikTok, tutto questo viene trasformato in un meme vivente, quindi video ironici, battute con protagonisti i nonni, gli zii, i genitori. Non sono più papà e mamma a trascinare i figli in vacanza, praticamente sono i figli che si autoinvitano magari tramite un WhatsApp prima delle vacanze. Quindi questo è il vero trend dell'estate, scegliere la propria famiglia per viaggiare non significa essere meno adulti, solo un po' più furbi e anche risparmiare. Mi sa che devo sentire papà per la prossima vacanza.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti Bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18P.
7: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con Gianni Morandi dal 1969 con Belinda e poi ci spostiamo nel 1982 con un grande cantautore come Antonello Venditti. Dimmelo tu cos'è?

Indovinalo tu cos'è. Dal 1982 il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte e Miele. Qui abbiamo attraversato il decennio degli anni 80 con Antonello Venditti, che nelle sue canzoni spesso ha cantato anche il mondo della scuola. Beh, viene in mente subito Notte prima degli esami, no? Quest'anno la scuola a breve, mancheranno 2-3 settimane, considerando tutti i gradi dell'anno scolastico, quest'anno la scuola riparte con alcune novità. C'è anche un messaggio abbastanza chiaro, e cioè lo smartphone deve essere spento in classe, il cervello possibilmente acceso. C'è questo divieto totale dei telefoni nelle classi, che ormai è realtà, è confermato da oltre il 90% degli istituti italiani. Non parliamo solo delle medie, ma anche alle superiori. Niente più telefono, niente più social sotto il banco, niente WhatsApp durante la lezione. Il telefono deve restare nello zaino. Questo è il metodo scelto da 2 scuole su 3, quindi c'è un po' un ritorno alla concentrazione vera in classe. Ci sono eccezioni solo per chi ha bisogni educativi speciali, quindi quando il telefono in sostanza è previsto nel piano personalizzato di studio dello studente. C'è anche una stretta sulla famosa condotta, il 7 in condotta. Allora, il voto torna a pesare davvero, quindi un 5, prendere un 5 in condotta significa la bocciatura quasi automatica praticamente alle medie e anche alle superiori. Un 6 si può trasformare in un debito formativo da recuperare con un elaborato di educazione civica, quindi bisogna davvero dimostrare di essere responsabili. Addio anche alle sospensioni, quindi ai giorni a casa con la PlayStation, niente, ora si fa volontariato. Tra poco ancora le novità della scuola, prima Troppo bella, Davide De Marinis.

0: Troppo bella, Davide De Marinis, Radio Latte Miele. Restiamo nel mondo della scuola perché c'è almeno un'altra novità che fa parlare, riguarda la maturità. Quindi le prove restano due scritti e un orale, ma cambia proprio il cuore dell'esame, perché all'orale non si portano più tutte le materie, che era una cosa pesantissima da fare, ma solo quattro materie scelte dal ministero a gennaio. Il risultato quindi è che non dovremmo più assistere a quelle arrampicate sugli specchi per collegare, che ne so, Dante Alighieri alla fotosintesi clorofilliana. L'orale parte con una presentazione dello studente, poi si va dritti sulle competenze reali, inclusa anche l'educazione civica, che è importante, e la formazione scuola-lavoro. Poi novità anche sul fronte bullismo e cyberbullismo, tolleranza zero: ogni scuola deve avere un docente referente, protocolli chiari, comunicazione immediata con le famiglie. Se la situazione non migliora, si avvisano le autorità competenti. E nasce anche la giornata del rispetto, sarà il 20 gennaio, con attività dedicate in tutte le classi. Cambia anche la cosiddetta mobilità scolastica, quindi se uno studente delle superiori capisce che l'indirizzo che ha scelto non è quello giusto per lui, può cambiare scuola entro il 31 gennaio senza fare esami in più, almeno nei primi due anni. È una piccola rivoluzione che però dovrebbe evitare abbandoni e ripartenze traumatiche nel campo scolastico. Queste sono le ultime novità per la scuola italiana, che ricomincia a breve.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport?
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Latte Miele.

Forza e coraggio dal 2019, un inno di Alessandra Amoroso, l'abbiamo riascoltato su Radio Latte Miele, e parliamo proprio di Alessandra Amoroso perché sono ore piene di novità per lei. Innanzitutto riceve la cittadinanza onoraria di Lecce, proprio come esempio positivo per i più giovani. Questo riconoscimento le viene consegnato stasera sul palco di Piazza Sant'Oronzo nel giorno della festa patronale. Lo ricordiamo, Alessandra è nata a Galatina, risiede a Roma ma è cresciuta a Lecce, è rimasta molto legata al territorio, a tutto il Salento in generale. L'annuncio del conferimento della cittadinanza onoraria è arrivato proprio dalla sindaca Adriana Poli Bortone, che stasera le consegnerà ufficialmente la cittadinanza onoraria. Le motivazioni sono bellissime: il valore umano di Alessandra Amoroso che la contraddistingue, il suo percorso esemplare, ruolo di testimonianza positiva che svolge appunto nei confronti dei più giovani. Tra l'altro Alessandra Amoroso è stata tra i protagonisti sabato scorso della Notte della Taranta, quindi sempre nel suo territorio, presentissima. E ancora un'ultima notizia che la riguarda: la sua Big Family Onlus, l'associazione benefica nata nel 2018 proprio dal desiderio e dalla volontà della cantante, ha promosso una raccolta fondi per un'importante donazione all'oncologia dell'ospedale di Scorrano.

0: 14:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: America Inc., Gianna Nannini, Marrakesh, Radio Latte Miele, inizia così la nostra seconda ora insieme, arriveremo fino alle 17. Per Gianna Nannini sono giorni ricchi e frizzanti anche per lei, perché ha tanti annunci da fare. Il suo primo album, che si titolava semplicemente Gianna Nannini, pubblicato nel 76, uscirà in una nuova edizione in tiratura numerata, limitata, stampata su vinile splatter oro nero l'11 settembre. Poi c'è anche il tour, quindi un nuovo grande tour nei palasport italiani. Prima ci sarà un concerto il 19 settembre a Berlino, l'unico del 2026. Poi nel 2027 Gianna andrà nei palasport a partire dal 13 marzo Livorno, e poi il 15 per esempio sarà a Milano. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie sempre al nostro Edo De Simone in regia. Al numero per i vostri messaggi, il 335-787-1910, arrivano anche dei vocali.
1: Ciao, vi sto ascoltando alla radio. Oggi
0: Ciao.
1: È la giornata mondiale del cane, volevo ricordare che il cane è un essere vivente.
0: Certo.
1: E se uno decide di condividere la sua vita con il cane, deve sapere che deve rispettarlo, amarlo e non abbandonarlo.
0: Vero.
1: Quindi molte volte si trovano delle scuse dicendo non posso, sono impegnato, delle cose da fare, ma se il cane fa parte della tua vita trovi tutti i modi per poterlo tenere, per poter continuare a vivere insieme a lui, basta volerlo.
0: Questa è un po' anche una fotografia dell'estate in generale, una stagione in cui insomma il tema dell'abbandono, no? Viene spesso a galla, quindi grazie Serena per il tuo messaggio.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
5: Spot.
6: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaio. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Danzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
10: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
11: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Li Punti.
12: Latte Miele.

Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Latte Miele. Al 335-787-1910 arrivano i vostri messaggi scritti e vocali. Per esempio Sabrina condivide con noi una foto di famiglia del viaggio di 3 giorni ad Amsterdam. È bello andare via anche insieme, dice lei. Sicuramente, assolutamente sì. Io vorrei chiedere a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici se per caso in uno di questi viaggi avete perso qualcosa, un anello, una collanina. Spesso si rischia di perdere per esempio il cavo del caricabatteria del telefono. Chissà quante cose sono andate perdute ovunque questa estate, fra spiagge, sabbia, alberghi, B&B, montagna, in acqua nel peggiore dei casi. Allora sappiate che sul litorale del Lazio c'è Tiziano, che è il signore degli anelli. È stato chiamato proprio così, soprannominato così, perché lui cerca gli anelli, le fedi nuziali perdute soprattutto in spiaggia. Quindi molti bagnanti lo contattano attraverso i social per chiedergli proprio di ritrovare tutti i gioielli, gli anelli, i ricordi preziosi che sono andati persi. E Tiziano, che ha 56 anni, cerca tutto questo lungo la costa del Lazio, soprattutto tra Scauri, Formia e Gaeta. C'è ancora qualche curiosità su di lui? Prima i pinguini tattici nucleari.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele. Chissà quanti oggetti, anelli, collanine ha recuperato Tiziano da quando ormai 20 anni fa ha cominciato a setacciare le spiagge e i fondali laziali. Ci sono diverse interviste in cui lui ha raccontato un po' come ha vissuto questi anni proprio alla ricerca degli anelli perduti. Dall'inizio di questa stagione ne ha ritrovati diversi, ovviamente. Lui è appunto Tiziano. Quando viene chiamato dalle persone che hanno perso qualcosa, lui si fa dire il punto preciso in cui più o meno è stato smarrito l'oggetto, si mette a cercarlo, puntualmente o comunque spesso riesce a ritrovare tutto, e la prima cosa che fa a quel punto è chiedere alla persona che cosa c'è scritto dentro l'anello. Sapete che a volte si fanno incidere dei messaggi, dei nomi, delle date, soprattutto in occasione dei matrimoni. Perché lo fa? Perché se la risposta della persona non corrisponde a quello che c'è scritto dentro l'anello, vuol dire che quell'oggetto che è stato ritrovato non è il suo. Quindi giustamente Tiziano ha anche pensato a come poter verificare la reale appartenenza dell'oggetto al proprietario. Niente, Tiziano, il signore degli anelli, è il mio nuovo idolo.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sassari, maxi blitz antidroga dei carabinieri all'alba di stamane nel centro storico della città, teatro dell'imponente operazione denominata Replay. L'attività avviata alle 3.30 col supporto dei cacciatori di Sardegna, di elicotteri e dei vigili del fuoco ha blindato l'area tra via San Donato, via La Marmora e corso Vittorio Emanuele per contrastare la centrale dello spaccio locale. Il bilancio parziale dell'intervento registra 45 perquisizioni, oltre 15 ordinanze di custodia cautelare e circa una ventina di fermi. Caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo, con voli sold out e liste d'attesa che allungano i rientri fino a 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti per Linate sono esauriti fino a sabato, costringendo i passeggeri a sperare nei voli all'alba. Fuori dalla continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, si toccano i 430 euro per Bergamo e Malpensa, fino al picco record di 500 euro per la tratta Olbia-Genova. Immediata la protesta dei sindacati Filt, CGL e UGL, che richiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. Nuova allerta meteo della Protezione Civile per le elevate temperature che interesseranno la Sardegna anche in questo ultimo scorcio di agosto. L'avviso diffuso per condizioni meteo avverse sarà valido per almeno 4 giorni, iniziato alle 10 di questa mattina, mercoledì 26, e proseguirà fino alla mattina di sabato 29 agosto. Nell'isola, spiega la Protezione Civile, sono previste temperature massime diffusamente elevate superiori a 37 gradi. I picchi massimi sono attesi nelle zone interne, dove i valori massimi potranno arrivare a toccare anche 44 gradi, quanto alle minime saranno superiori a 24-25 gradi in gran parte della Sardegna. Paura a Villa Simius, dove un'imbarcazione di 13 metri alla deriva ha rischiato di spiaggiarsi sulla riva affollata di Campulongu. L'imbarcazione con l'ancora che arava il fondale si è fermata a soli 40 metri dai bagnanti. Due operatori locali sono intervenuti tempestivamente svegliando il proprietario 60enne addormentato a bordo. L'uomo è stato aiutato a riprendere il largo, scongiurando un disastro ambientale e rischi per l'incolumità pubblica. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto con i complimenti del sindaco per i soccorritori. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
5: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
6: E dove?
5: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
7: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica, questa volta parte dal 1969 con Lisa dagli occhi blu, la voce di Mario Tessuto. Poi andiamo nell'84 con la voce femminile di Anna Oxa, Non scendo.

0: Conoscendo Anna Oxa, Radio Latte Miele, al 335-787-1910 i vostri messaggi scritti e vocali, per esempio quello di Francesca che torna sul fatto che oggi è la giornata mondiale del cane e lei dice: a proposito di cagnolini, ieri sera ho rivisto Lassie e ci ho pianto l'anima, dice Francesca. Colpisce, faceva già pesare il problema dell'abbandono degli animali. Verissimo Francesca, grazie mille. Parliamo anche del falso autunno, si chiama così perché questi giorni di agosto in alcuni punti d'Italia sembra già ottobre. È vero che non ci stiamo capendo più nulla col meteo, con il caldo che c'è ancora molto presente al sud, al nord invece è iniziato il maltempo anche con qualche allerta, poi tornerà di nuovo il caldo, però il fatto è che alcuni viali in questa ultima parte di agosto sembrano già pronti per ottobre, le foglie gialle, arancioni, quando invece siamo ancora in piena estate in teoria. Quindi questo succede a Verona, Firenze, Milano, Roma, tante città italiane, anche nei vigneti del Trentino, praticamente ovunque è il cosiddetto falso autunno, quindi un fenomeno che sta spuntando in mezza Italia e anche un po' in Europa. Ma gli alberi non è che stanno anticipando l'autunno, stanno andando in difesa. Tra poco spieghiamo perché. Se tu non torni, Miguel Bosè su Latte Miele.
1: Se tu

0: Se tu non torni, Miguel Bosé dal 1994, il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele, anche in questo pomeriggio di mercoledì 26 agosto 2026. Noi ripartiamo dagli alberi che sembrano già in autunno. Perché? Cos'è successo quest'estate? Un po' il caldo intenso, poi poca acqua, diciamo anche siccità. Molte piante, un po' in tutta Italia, hanno iniziato a perdere le foglie prima del tempo. Però è una strategia, perché meno foglie significa anche meno traspirazione, quindi meno stress, e il risultato per noi è questo paesaggio da cartolina autunnale a fine agosto. Ora, cosa possiamo fare e cosa non dovremmo fare per gli alberi? In città, per esempio, il problema è che le radici hanno poco spazio spesso, quindi ci sono i marciapiedi, le strade, gli edifici, è tutto compresso e sommerso dall'asfalto, quindi se le radici non riescono a pescare acqua a sufficienza, la pianta va in tilt molto più velocemente. Non è detto che una potatura sia la soluzione, anzi può fare del male a un albero già stressato, quindi meglio irrigare, meglio dare l'acqua nel momento giusto. Esistono anche delle applicazioni, delle app che consentono di fotografare gli alberi in difficoltà. Quando li vediamo in giro si può inviare una segnalazione agli esperti, ai ricercatori, un modo semplice per contribuire e anche capire come sta cambiando il nostro paesaggio.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: La tua salute non può aspettare.
3: Allo studio medico ICNOS di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico ICNOS di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico ICNOS. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
5: Latte e miele.

Neffa dal 2001 su Radio Latte Miele con la mia signorina. Parliamo di ragazze, di donne, di atlete a 360 gradi con gli europei di volley femminile, perché per l'Italia è arrivata l'ennesima vittoria. Ieri abbiamo battuto la Slovacchia, tra pochi minuti inizia la nuova sfida Italia-Francia. È una sfida anche per il primo posto nel girone. Allora, intanto l'Italia è arrivata a 4 vittorie consecutive in 4 partite senza mai perdere neanche un set, quindi un percorso davvero, una marcia quella delle ragazze di Velasco. E ora c'è questo match abbastanza importante per aggiudicarsi la prima posizione nel gruppo D, quindi continua il percorso dell'Italia che ha già battuto Croazia, Montenegro, Svezia, Slovacchia, quindi molto bene. In questa sfida ovviamente c'è la Francia, è sempre una sfida interessante Italia-Francia per tanti motivi, dal calcio alle rivalità in generale tra i due paesi, ma anche a un'amicizia di fondo, dai, per fortuna. Anche le francesi sono a punteggio pieno, quindi è davvero una partita ad altissimi livelli. Chi vince arriva primo nel girone.

0: 16 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J su Radio Latte Miele. Iniziamo così la nostra terza e ultima ora insieme di questo pomeriggio, mercoledì 26 agosto 2026. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, sempre grazie alla nostra regia che ci permette di andare in onda. Allora, noi facciamo questo orario dalle 14 alle 17 ancora per oggi, domani e dopodomani nel palinsesto estivo di Latte Miele. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali, se volete, è sempre lo stesso, memorizzatelo: 335 787 1910. Abbiamo ascoltato Samurai J, che credo proprio sia un tifoso del Napoli. Sapete che lui all'anagrafe si chiama Gennaro Amatore. Samurai J in arte credo proprio sia un tifoso del Napoli, come Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, insomma una nutrita squadra di cantanti tifosi del Napoli. Intanto il campionato di calcio di Serie A è iniziato, lo abbiamo anche commentato, raccontato in questi giorni insieme. Tra poco vediamo come è andata la prima giornata dal punto di vista delle nuove regole che avevamo descritto insieme, quindi vediamo un po' com'è andata. Intanto ci sono gli ultimi giorni di calciomercato, continuerà fino al 1° settembre, quindi c'è ancora un po' di tempo, però si aspettano gli ultimi colpi di calciomercato.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Da Dio con Bresh su Radio Latte Miele. Allora, facciamo insieme questo bilancio della prima giornata del campionato di calcio, in particolare dal punto di vista delle nuove regole, perché i numeri della prima giornata dicono che le nuove regole hanno colpito nel segno. Sapete che ora gli arbitri seguono tutta una serie di linee guida per cercare di velocizzare il gioco, renderlo sempre più spettacolare, e allora è stato calcolato il tempo effettivo medio di ciascuna partita nella prima giornata di campionato, è di 57 minuti.

0: 53 secondi. Teniamo conto che in tutta la scorsa stagione il tempo effettivo medio di gioco era stato di 54 minuti, quindi effettivamente si è giocato quasi 4 minuti in più grazie alle nuove norme che sono state introdotte nel nostro campionato, che vanno tutte contro le perdite di tempo, quindi i giocatori in campo non possono più neanche allacciarsi le scarpe a momenti, e alcuni allenatori apprezzano particolarmente queste novità. Per esempio l'allenatore della Roma, Giampiero Gasperini, ha detto che queste regole gli piacciono tanto, lo ha detto dopo la vittoria sulla Fiorentina, visto che la Roma ha iniziato alla grande, un po' come l'Inter. Secondo il tecnico Gasperini, a essere avvantaggiato è soprattutto il pubblico, perché secondo il mister prima le partite erano di una noia mortale, troppo lente, troppi tempi morti, e il portiere era quello che giocava di più il pallone rispetto a tutti gli altri. Tra poco scopriamo ancora qualche dato su queste novità. Tommaso Paradiso.
1: Ma che

Agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Tommaso Paradiso, espertissimo di calcio, molto tifoso della Lazio. Stiamo parlando proprio del campionato di Serie A che è ricominciato, mentre il calciomercato è ancora in corso, ultimi giorni di tempo per fare gli acquisti che servono per affrontare tutta la stagione che sarà molto lunga. E intanto ci sono queste nuove norme che vanno nella direzione di velocizzare il gioco il più possibile durante le partite. Gasperini ha detto che sono regole ottime in qualità di allenatore della Roma. A lui piace soprattutto il fatto che quando i giocatori si infortunano in campo poi devono stare fuori un minuto, perché lui dice che così nessuno fa più sceneggiate, non restano a terra i giocatori, si alzano tutti, e le regole sono state pensate davvero molto bene. Secondo lui il pubblico, che vuole vedere gioco e non persone che perdono tempo, è quello più avvantaggiato. Questo è il parere di un tecnico comunque molto molto esperto, anche con una certa personalità. Vediamo le partite dove si è giocato di più, dove il tempo effettivo di gioco è stato più lungo. È Atalanta-Sassuolo, finita 2-1 per l'Atalanta. Lì si è giocato per 64 minuti e 50 secondi su 90, quindi effettivamente una buona media, più alta, molto più alta di quella dell'anno scorso. Quali sono invece le partite dove si è giocato meno? Bologna-Lazio 49 minuti e 11 secondi, Frosinone Juve 49 minuti e 12 secondi. Qui che cosa hanno fatto? Un po' troppe interruzioni, non va bene.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sassari, maxi blitz antidroga dei carabinieri all'alba di stamane nel centro storico della città, teatro dell'imponente operazione denominata Replay. L'attività avviata alle 3.30 col supporto dei cacciatori di Sardegna, di elicotteri e dei vigili del fuoco ha blindato l'area tra via San Donato, via La Marmora e corso Vittorio Emanuele per contrastare la centrale dello spaccio locale. Il bilancio parziale dell'intervento registra 45 perquisizioni, oltre 15 ordinanze di custodia cautelare e circa una ventina di fermi. Caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo, con voli sold out e liste d'attesa che allungano i rientri fino a 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti per Linate sono esauriti fino a sabato, costringendo i passeggeri a sperare nei voli all'alba. Fuori dalla continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, si toccano i 430 euro per Bergamo e Malpensa, fino al picco record di 500 euro per la tratta Olbia-Genova. Immediata la protesta dei sindacati FILT, CGIL e UGL che richiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. Nuova allerta meteo della Protezione Civile per le elevate temperature che interesseranno la Sardegna anche in questo ultimo scorcio di agosto. L'avviso diffuso per condizioni meteo avverse sarà valido per almeno 4 giorni, iniziato alle 10 di questa mattina, mercoledì 26, e proseguirà fino alla mattina di sabato 29 agosto. Nell'isola, spiega la Protezione Civile, sono previste temperature massime diffusamente elevate superiori a 37 gradi. I picchi massimi sono attesi nelle zone interne, dove i valori massimi potranno arrivare a toccare anche 44 gradi, quanto alle minime saranno superiori a 24-25 gradi in gran parte della Sardegna. Paura a Villa Simius, dove un'imbarcazione di 13 metri alla deriva ha rischiato di spiaggiarsi sulla riva affollata di Campulongu. L'imbarcazione con l'ancora che arava il fondale si è fermata a soli 40 metri dai bagnanti. Due operatori locali sono intervenuti tempestivamente svegliando il proprietario 60enne addormentato a bordo. L'uomo è stato aiutato a riprendere il largo, scongiurando un disastro ambientale e rischi per l'incolumità pubblica. Sul posto è intervenuta la capitaneria di Porto con i complimenti del sindaco per i soccorritori. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Latte e miele.

nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Per iniziare, due amici cantautori. Partiamo da Francesco De Gregori con la bellissima Rimmel del 1975 e poi il suo amico Zucchero con Rispetto dall'86.

0: Rispetto di Zucchero fa parte del disco che Zucchero ha pubblicato proprio nell'86 dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Canzone Triste. Quel disco si chiamava proprio così, con Rispetto, come la canzone che abbiamo appena sentito su Radio Latte Miele. Perché parliamo del Festival? Perché ci sono le prime indiscrezioni su questo Festival che verrà condotto per la prima volta nel 2027 da Stefano De Martino come conduttore e direttore artistico. Doppia veste per lui. L'indiscrezione arriva attraverso la DN Kronos, che dice che sarebbero in corso le trattative per portare sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo la pop star internazionale Dua Lipa nella veste di co-conduttrice, ed effettivamente se succedesse sarebbe un colpaccio. D'altra parte Dua Lipa conosce già il Festival perché è stata ospite nel 2020 nel primo Festival guidato da Amadeus. In quell'occasione ha cantato Don't Start Now, si è esibita in una spettacolare performance anche con un bel corpo di ballo. Non si sa ancora se la Rai pensa a una serata precisa per Dua Lipa, potrebbe essere la prima serata oppure quella finale, ma anche la nuova serata chiamata Performance, pensata da De Martino proprio per scegliere chi rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest, anche questa non è da escludere. Ovviamente bisogna incrociare tutti gli impegni di una pop star internazionale come Dua Lipa, anche perché al Festival intanto non manca tantissimo. Si sa già che non ci sono concerti di Dua Lipa in quei giorni, dal 16 al 20 febbraio. Vedremo. 5 giorni, Zarrillo.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Anche 5 giorni di Michele Zarrillo è un brano che ha iniziato la sua storia proprio al Festival di Sanremo nel 1994, l'abbiamo riascoltato insieme su Radio Latte Miele. Dicevamo, le indiscrezioni sul Festival di Sanremo 2027 a partire da Dua Lipa, grandissima pop star internazionale che chissà potrebbe essere co-conduttrice almeno per una sera accanto a Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico. Vedremo. Intanto ci sono già anche degli altri rumors. Uno riguarda Maria De Filippi e in questo caso sarebbe un ritorno anche con un significato importante, perché De Martino ha esordito sul piccolo schermo, nel piccolo schermo proprio ad Amici di Maria De Filippi ormai nel 2009, quindi insomma si ritroverebbero due amici, due persone che hanno un legame professionale e personale che continua da anni. Poi c'è il fronte comico, perché in effetti Stefano De Martino spesso si fa accompagnare da figure, personaggi comici nei suoi programmi, nelle sue produzioni, e quindi si parla sempre di più della bravissima Brenda Lodigiani, comica, imitatrice, showgirl. Lei ha già affiancato De Martino in Stasera tutto è possibile e quindi potrebbe tornare utile per De Martino anche all'Ariston, non tanto nel ruolo di co-conduttrice per una serata, ma proprio come presenza quasi fissa nel prossimo Festival di Sanremo, con tutta la sua capacità, creatività di creare personaggi e momenti comici.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona, ma non fritta.
3: Ah!

0: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
2: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Latte e miele,

A cuore scalzo dal 2010 su Radio Latte Miele con Max Gazzè, che è un cantautore, un bassista, un musicista sempre molto elegante, sia nel modo di porsi anche nel modo di raccontare la musica, l'arte. Parliamo di eleganza perché Vanity Fair ha inserito nel suo elenco ufficiale dei più eleganti del 2026 Papa Leone XIV. È una scelta un po' a sorpresa, perché quell'elenco di solito include, non so, per lo più attori, musicisti, personaggi del mondo della moda, dello spettacolo. In questo caso Vanity Fair ha pensato di inserire proprio il pontefice. Noi siamo abituati a vedere i pontefici con le classiche lunghe tonache, no? E per la rivista di moda, anche prima di diventare papa, Prevost sapeva già abbinare le sue tonache anche alle scarpe da ginnastica, per dire. Questo tocco un po' sportivo è piaciuto molto alla rivista, e infatti nel documentario Vaticano Leone a Roma, che è incentrato sugli anni trascorsi a Roma proprio da Prevost, il papa, il futuro papa, indossa queste scarpe da ginnastica sotto la tonaca. È un particolare che emerge. E ancora, secondo Vanity Fair, il papa ha mantenuto il suo stile disinvolto e ironico, anche sfoggiando spesso dei cappellini da baseball, un altro accessorio che per un papa effettivamente è insolito. E quindi arrivano nuove dritte di stile dal Vaticano.

0: 17 in punto.
1: Mi sono reso conto che posso ascoltare ancora solo tre lezioni del mio personal trainer preferito della nazionale italiana di calcio, Andrea Dag D'Agostino.
2: Salve Francesco Carrubba, buon pomeriggio. Ti devo dire anche però un'altra cosa.
1: No, che cosa?
2: A settembre cambierò lavoro.
1: Addirittura?
2: Sì, sì, sì. Lascio la nazionale.
1: Questa è una notizia.
2: E passo ad altro.
1: A fare che cosa, posso chiedere?
2: E vado a fare il trainer per la nazionale italiana di cambio dei letti.
1: Non esiste, no?
2: Hotellerie.
1: Oh, ah, beh, hotellerie. Interessante. C'è la nazionale?
2: Certo,
1: siamo forti,
2: cioè,
1: anche lì?
2: Siamo forti.
1: Ma di che cosa si tratta? Che tipo di allenamenti
2: cambiare
1: si
2: fanno? Okay. Le lavatrici.
1: Ma questo sempre perché ne hai bisogno a casa tu.
2: Sì, infatti a questo proposito, anche sì, sempre con i ragazzi della nazionale, che ringrazio, sempre carinissimi, oggi erano un po' stanchi.
1: Perché?
2: Perché ieri hanno lavorato tanto, poverini. Allora abbiamo pensato di fare un lavoro più dedicato alla precisione sotto porta.
1: Ah, questo è interessante, mm-hmm. È la prima volta che forse hanno fatto qualcosa di inerente al calcio.
2: Precisione sotto porta, che abbiamo allenato
1: come?
2: Con il lancio del bianco o del colorato nell'apposita cesta.
1: Sempre della lavatrice.
2: Certo.
1: Sempre per i panni sporchi.
2: I panni sporchi.
1: Ma non sono convinto che funzioni
2: ti
1: così.
2: Ti dico
1: però
2: che Roberto ha apprezzato.
1: Mancini, il CT.
2: Roberto,
1: apprezzato,
2: io non so, io lo chiamo Roberto, tu chiamalo come vuoi.
1: Aveva bisogno anche lui per la sua lavatrice.
2: Ma pensa a te, incredibile, come fai a saperlo? L'hai sentito?
1: Ho immaginato.
2: Ti ha chiamato?
1: No. Ho fatto 2+2.
2: Ah, vabbè. Vabbè, Fra Carrubba, grazie.
1: Ci vediamo domani.
2: Certo, io intanto penso a cos'altro far fare ai ragazzi della nazionale, va bene?
1: Ottimo, grazie anche alla regia. Ciao.
2: Ciao Fra, a domani. Allora, noi abbiamo come sempre le nostre 3 ore insieme. Si parte subito insieme fino alle 20, ma partiamo con ritmi brasiliani, quelli di

0: Si chiama Bossa Nostra, la canzone di Gaia su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ciao a tutti, una buona serata. Benvenuti su Radio Latte Miele. Io sono Doug, mi presento se oggi è la prima volta che ci incontriamo e vi presento anche il maestro Cappellato con me, regia. Maestro, buonasera. Buonasera a lei. 335-787-1910, questo è sempre il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, numero a cui battere un colpo. Fatemi sapere chi ci siete. C'è qualcuno là fuori? Siete connessi? Toc toc, chi entra? 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi, a cui aggiungiamo anche un'altra domanda. Voi, perché secondo me ci si divide molto spesso in queste due categorie: chi è palesemente uno scroccone e chi non lo è. È un po' difficile stare nel mezzo, perché molto spesso ci sono persone che quasi ne fanno uno stile di vita dello scrocco, no? Vestiti prestati, quello dello zio, quello del cugino, quello del fratello. Ma dai, andiamo a bere un caffè e paghi sempre tu, fisso, e mai che ti viene offerto. Perché c'è una storia molto interessante e quasi divertente, se non fosse poi sfociata in altro, che riguarda una persona che è praticamente laureata in scrocco. Va bene? Lo raccontiamo tra poco.
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro, dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele.

0: Clara insieme a San Giovanni con le ragazze su Radio Latte Miele. Ed immaginatevi questa cosa: un tour per tutto il nord Italia in hotel favolosi, 5 stelle, cene in ristoranti meravigliosi, a volte, perché no, anche qualche hotel stellato, qualche ristorante che trovate sulle guide, quelle un po' importanti, tutto pagando zero. Bello, eh? Avete vinto un biglietto alla lotteria. Dai, ditemelo che avete vinto un biglietto alla lotteria, me lo potete dire. Ecco, se è così, buon per voi. In tal caso andate e non vi preoccupate di nulla. Invece, se avete in programma di fare tutto questo scroccando ogni singola cosa, sappiate che potreste rischiare qualcosina. Perché questa storia è uscita proprio in questi giorni sul Corriere della Sera, di una donna di 57 anni che si è fatta 2 mesi di vacanze in tutto il nord Italia, scroccando dall'inizio alla fine. Non ha pagato un centesimo. È stata a Trento, è stata sul lago di Garda, è stata nelle maggiori città del nord Europa, sempre alloggiando in hotel e bed and breakfast di un certo livello, quindi anche piacevoli e molto belli, e in ogni situazione ha sempre trovato un modo per non spendere un centesimo. Ha fatto anche delle, insomma, non è proprio legalissimo quello che ha fatto, però comunque, insomma, se vi dovesse capitare una situazione del genere, magari siete dall'altra parte, dalla parte del ristoratore, magari un campanellino d'allarme potrebbe anche suonarvi. Dai, tra poco vi racconto cosa ha fatto, perché alcune cose sono anche poco piacevoli, però comunque l'arte dello scrocco prevede anche questo. Intanto ritroviamo il disco Latte e Miele di questa settimana, una coppia molto interessante, quella formata da Giulio, giovane produttore e chitarrista con una voce importante, quella di Biagio Antonacci. L'ultima canzone.
1: Canterò

Julie insieme a Biagio Antonacci con l'ultima canzone su Radio Latte Miele. L'ultima canzone sa anche un po' di Last Dance, no? Dell'ultima esibizione che ha fatto questa signora 57enne originaria del nord Italia, che ha passato gli ultimi 2 mesi in giro per tutto il nostro stivale, praticamente andando a scrocco a destra e a manca, hotel, ristoranti, magari anche i passaggi in auto, magari a tutto, i treni, qualsiasi cosa. Sui mezzi di spostamento per ora non sappiamo nulla, perché magari lì le cose sono un pochettino più lunghe prima che vengano a galla, ma in realtà quando si tratta di un hotel, un ristorante, un B&B, posti gestiti da un singolo che non si vedono pagare, lì il punto di domanda invece è più che legittimo. Ha scroccato di tutto, ma con metodi a volte anche piuttosto, diciamo così, creativi, chiamiamoli così. A volte c'era un problema con la qualità. Diceva, non mi è piaciuto niente, terribile, ma signora, ma ha finito tutto, ma non mi è piaciuto niente, non pago, arrivederci, e se ne andava. Altre volte il classico, guardi, mi tocco ovunque, ma le tasche non sono vuote, non trovo il portafogli, tornerò, e poi ovviamente non tornava più. La voglia di pagare invece, quella sì, che non c'era mai, non è mai stata presente in nessun caso. La persona era già nota però alle forze dell'ordine, fino a quando poi finalmente non è scattata la giustissima denuncia da parte di un ristoratore, e quindi magari sì, il conto per la signora era salato, ma aggiungere tutti questi scontrini non pagati, alla fine la questura te lo viene a chiedere il conto, e lì sì che sarà molto salato.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: Spot.
5: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
6: Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
8: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano! Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
12: Latte miele.

vivere scroccando al massimo è possibile, a patto che poi non ti fai arrestare, ecco, diciamo, quello magari lo possiamo evitare e si può fare anche piuttosto legalmente, dopo tutto. Ne raccontiamo qualcosa di più tra poco, prima c'è il nostro viaggio e ripartiamo con Tony Renis.

Ron e Anima su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ancora ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di scroccare a più non posso, a patto che poi sia legale, perché in realtà se lo scrocco senza il consenso dello scroccato diventa un furto e quindi non si può fare. Però lo sappiamo, ci sono persone che hanno una vera e propria passione per i coupon, le offerte, gli sconti, i prodotti omaggio, e ne hanno fatto una vera e proprio stile di vita. Mi ricordo un po' di tempo fa guardavo la televisione e hanno passato questo servizio di questa coppia, non mi ricordo di dove fossero, però partecipavano a tutti i concorsi possibili e immaginabili, che non so, sapete, sulle confezioni dello yogurt, su quelle delle uova, tutti. Oh, ma vincevano sempre. Tutto vincevano. Si sono fatti crociere, viaggi alle Canarie, si sono fatti lo zaino, la borsa, il frigorifero, hanno vinto la macchina, hanno vinto il telefono, hanno vinto questo e quell'altro ancora. Veramente dei professionisti dei concorsi. Io partecipo, quelle poche volte che partecipo mi fanno le pernacchie, neanche mi dicono no, non hai vinto, mi fanno proprio pirippi e se ne vanno. C'è proprio un esercito comunque di persone nel nostro paese che ha fatto dell'ossessione per il coupon e per lo sconto un vero stile di vita. E vediamo insieme tra poco anche come si può fare noi nel nostro piccolo, nelle nostre vite normali e tranquille, ma prima ascoltiamo un'altra bella canzone che ci accompagna verso la fine di quest'estate 2026. 1992 con Luca Carboni e Mare Mare.

0: Radio Latte e Miele. Ah, che bello scroccare una vacanza al mare, a casa di amici e via. Tutta goduria, tutta vita, tutta vita. Stiamo parlando proprio di scrocco, però nel momento in cui è ben visto, nel momento in cui è accettato, non quando diventa una frode, ecco, quindi insomma iniziamo a distinguere un po' le cose. E dicevamo, in Italia comunque c'è veramente tantissime, tantissime persone, magari qualcuna ci sta seguendo in questo momento, quindi se avete un trucco raccontatecelo al 335-787-1910, siete sempre benvenuti con un messaggio vocale o scritto sul nostro WhatsApp di persone che tra campioncini, coupon, promozioni, primo prodotto in omaggio e cose del genere hanno iniziato a generare anche una grossa e molto attiva community online, fatta magari di canali Telegram piuttosto che gruppi su Facebook, tutto questo genere di cose qua, e si scambiano segnalazioni in tempo totalmente reale, perché molto spesso tante di queste offerte scadono nel giro di qualche ora, si chiude baracca e ciao a tutti, e se arrivi tardi rimani fregato. Ricordo, ne parlavo anche fuori onda con il maestro che appellato poco fa, di un programma televisivo che facevano 5-6 anni fa, non tantissimi, poi a un certo punto ero smesso di farlo, però mi divertiva molto, si chiamava Pazzi per la Spesa, però in America era ambientato, e c'era questo gruppo generalmente di persone che facevano proprio dello sfogliare questi enormi dépliant pieni di coupon su coupon su coupon su coupon per andare poi al supermercato della loro zona e uscire con i prodotti gratis, e molto spesso gli dovevano addirittura dare dei soldi indietro, perché magari a furia di meno questo andavano in debito con il supermercato, e quindi era il supermercato a dovergli dare dei soldi, cioè c'era un credito non un debito, quindi il supermercato gli doveva dare dei soldi. Faceva molto ridere questi qua con due carrelli pieni, rasi fino a che strabordavano da ogni parte, e la cassiera gli dava $5 in cambio. Faceva molto ridere, adesso non lo fanno più da un po', magari chissà lo riproporranno nelle prossime settimane. In ogni caso è vero, allora scroccare non è non pagare il conto, scroccare è ben altro, e come ci insegnano queste persone è proprio uno stile di vita.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti Bravo, Raff.
2: E batti tu animale, batte come
1: Fausto succede. Reali, Loredana Bertè.
3: Per i tuoi occhi.
1: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
8: Stai cercando l'auto giusta per te? Da Auto Meilogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. Auto Meilogu, usato di qualità. Auto Meilogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
9: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
12: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: Latte e miele.

0: rimani.
1: Malika Ayan adesso è qui su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Potrebbe essere una buona idea magari andare a un concerto, perché no, dei Dirotta Succuba.

Sarebbe bello mollare tutto e ciao e volare questa sera a Valle Doria in provincia di Sassari, perché proprio stasera i Di Rotta su Cuba hanno il loro ultimo concerto di questa stagione musicale estiva. Saranno protagonisti a Musiche sulle Bocche, uno dei festival più interessanti che sicuramente la Sardegna ha da proporre, quindi se siete in zona e questa sera avete tempo di andare a vedere i Di Rotta su Cuba, sappiate che, ve lo ripeto, saranno a Valle Doria, provincia di Sassari, per Musiche sulla Bocca. Radio Latte Miele, partner del tour dei Di Rotta su Cuba.

0: 17:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Settembre e due settimane su Radio Latte e Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati. Io sono Doug, con me in regia c'è sempre il maestro Cappellato. Maestro, buonasera, ben ritrovato anche a lei. Eccoci qua, ancora due ore insieme come ormai da un paio di settimane a questa parte. Ci facciamo compagnia, noi e voi, con anche i vostri messaggi al 335-787-1910, proprio in questo momento in cui magari qualcuno sta già pensando a cosa mettere in tavola stasera, no? L'orario del resto è quello, tra poco i supermercati mi chiudono, signori miei, quindi bisogna iniziare a pensarci subito se vi manca qualcosa. Magari potrebbe essere però anche l'orario di un bel aperitivo, no? Oh, una bella birrettina dopo il lavoro, un cocktailino, uno sprizzettino, qualcosa del genere, che fanno sempre bene, soprattutto in quest'estate, insomma in questo fine estate in cui magari ancora qualche abitudine non la vogliamo ancora abbandonare. Ecco, a proposito di abitudini, però ci arrivano notizie non molto confortanti dall'Inghilterra. Pensate a un luogo tipicamente inglese, dove gli inglesi appena scattano le 5 del pomeriggio, qualcuno va a bere il tè, qualcun altro si va a bere una bella birretta al pub, no? Il classico pub all'inglese. Ecco, ne parliamo tra poco perché purtroppo non godono di ottima salute.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
5: Benvenuti da Lumen.
4: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
5: Vivi il gusto, vivi Lumen.
4: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
6: Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per Dormire, design for wellness.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
9: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
10: Latte e miele.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera, dove magari qualcuno è in direzione di un bar per godersi un meritatissimo aperitivo, perché no a quest'ora, ma chi ve lo toglie ragazzi, ma godetevi la vita. Ecco, a proposito di questo, parlavamo poco fa dei pub all'inglese, ecco, tutti abbiamo in mente quella scena. So che chi è stato in Inghilterra, in qualsiasi fase della propria vita, una capatina al pub se l'è fatta, no? Tutti i quartieri ne hanno uno, quasi ognuno uno per isolato, ce n'è talmente tanti, perché è una istituzione vera e propria, talmente radicato all'interno della società inglese e britannica, tanto da avere anche delle leggende che si porta dietro, anche dei fatti importanti. Ad esempio, siamo veramente in tanti anni fa, pensate alla mamma di Elisabetta II, della regina Elisabetta, no? Elizabeth Bowes Lyon, una volta scomparve nel nulla. Scotland Yard andò a rintracciarla, dove l'hanno trovata seduta al bancone di un pub che si faceva una pinta, quindi capite che va bene per tutti, dall'operaio fino alla madre e alla regina consorte di un re inglese, tutti quanti hanno il proprio pub di fiducia. Ecco, si parla molto di crisi però di questo settore inglesissimo, quello dei pub, perché nel corso degli ultimi 25 anni i numeri sono passati da 60.800 a poco più che 44.000, quindi una chiusura di quasi 2 al giorno, contando tutto questo lunghissimo periodo di tempo, e nel primo trimestre del 2026 il ritmo è aumentato addirittura del 26%, quindi una chiusura quasi, addirittura siamo arrivati quasi 3 pub che chiudono ogni giorno, un lento e costante declino che però qualcuno sta cercando di provare a salvare, a ritirare fuori dal baratro. Ne parliamo insieme tra poco, prima c'è Saif.
1: Che bello!

0: amore.
1: Saif con Parlar d'amore su Radio Latte Miele. È proprio di amore nei confronti di luoghi istituzionali parliamo, perché ad esempio in Gran Bretagna, in Inghilterra, c'è da sempre il grandissimo amore nei confronti del proprio pub di fiducia, dove andare a farsi una birretta magari dopo il lavoro con gli amici, cose del genere, insomma godersi un pochettino la vita anche nei momenti liberi. Purtroppo però i pub lentamente in tanti stanno chiudendo, e se ci fosse Sherlock Holmes cercherebbe i colpevoli di queste tante chiusure. Da ricercare sicuramente nella tassazione forse un po' troppo alta, nell'inflazione che sta galoppando, e anche, perché no, nei cambiamenti delle abitudini delle nuove generazioni. Ricordiamo che in tanti hanno proprio abbandonato l'alcol quasi del tutto e si stanno migrando verso altri tipi di bevande. Intanto però c'è il governo inglese che un po' da una parte, un po' dall'altra cerca di tamponare la situazione. Ad esempio i pub inglesi non potranno, forse secondo alcune regole che stanno pensando, non potranno cambiare destinazione di utilizzo, quindi quel locale deve rimanere un pub. Può cambiare la gestione, sì, ma deve subentrare qualcun altro, quindi non può diventare un'abitazione, non può diventare un ufficio, deve rimanere per forza magari qualcosa legato proprio all'ospitalità. E quindi alla fine ci toccherà anche cambiare pure il classico detto inglese, da God Save the King a God Save the Pub.

0: La fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. Sviluppi importanti per l'operazione antidroga Replay nel centro storico di Sassari, dove i carabinieri hanno smantellato un'organizzazione egemone nel traffico di stupefacenti. Sono 16 le persone finite in carcere con l'accusa di spaccio di cocaina, eroina e marijuana, aggravato dallo smercio in prossimità delle scuole e dall'uso di vedette. L'indagine ha svelato un canale di rifornimento basato su corrieri ovulatori in arrivo dalle principali città italiane. Grazie a intercettazioni e pedinamenti iniziati nel 2023, i militari hanno accertato migliaia di cessioni per un giro d'affari stimato in circa 1 milione di euro. E ancora fiamme a Capoterra. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta assieme alla compagnia baracellare in via Teulada per domare un incendio divampato in un terreno con canne ed eucaliptus. Un'altra squadra è entrata invece in azione in località Fragioanni per un rogo che ha interessato macchia mediterranea e minacciato alcune serre. Una coppia di ventenni è stata arrestata la notte scorsa in piazza Ienne dai carabinieri di Cagliari per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Notati accanto a un'auto parcheggiata, mentre compivano atti espliciti, i due si sono rifiutati di esibire i documenti scagliandosi violentemente contro i militari. Una volta bloccati, la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrate anche alcuni grammi di cocaina. La coppia è stata trattenuta in custodia in attesa del giudizio per direttiva. Ed è caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo di fine agosto. Trovare un biglietto aereo è diventato un'impresa tra voli sold out, disponibilità azzerate e liste d'attesa che costringono a far slittare i rientri anche di 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti Aero Italia per Linate sono interamente esauriti fino a sabato. Fuori dal regime di continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, con i biglietti per Bergamo, Malpensa e Genova che oscillano tra i 430 e i 500 euro. Immediata la protesta dei sindacati Filt, CGL e UGL che chiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione urgente di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove marmo, granito e pietre pregiate diventano pavimenti, scale, piscine, camini, top cucina, arredo bagno e complementi d'arredo unici. Hai un'idea particolare per la casa o il giardino? L'Arte in Pietra Boutique la realizza per te. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
5: Latte e miele.

forse è il caso di iniziare a ripensare un po' anche al concetto di pub, di aperitivo, per trasformarlo in qualcosa che magari si avvicina alle esigenze di tutti quanti. Ne parliamo insieme tra poco, prima c'è il nostro viaggio e ripartiamo con Gianni Bella.

Dream Lover, Gianna Nannini su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera 26 di agosto 2026. Di nuovo ciao a tutti e ben ritrovati. Ciao anche a quelli che magari proprio adesso stanno facendo sport, usciti per una camminata, una corsetta, tutte queste cose qui che magari la sera si aiuta, no? Insomma, è il momento giusto. Scusate, c'è una zanzara che mi ronza intorno mi distrae. Allora, parlavamo proprio di questo poco fa, di aperitivi, di pub che chiudono in Gran Bretagna, forse anche perché da un lato c'è un cambio di esigenze delle persone che vorrebbero magari frequentare il pub, vorrebbero andare al bar, ma non trovano le cose adatte alle loro esigenze. Infatti tante persone proprio magari dopo il lavoro vanno a correre, questo però non significa che rinunciano del tutto a un po' momento di socialità dopo la propria corsetta serale, quindi magari l'aperitivo si sposta un po' più avanti, non più alle 18 ma magari diventano le 19:30 oppure alle 20, e cambiano anche le esigenze di chi ordina, no? I clienti cambiano e cambiano anche quello che desiderano, quindi magari meno gradazione alcolica, più spazio agli analcolici, perché magari qualcuno non vuole vanificare lo sforzo appena fatto. Sono appena andato a farmi 10 km di corsa e mando tutto così all'aria per due birre in più, magari non è quello il caso, e quindi cercare anche questo genere di cose penso sia proprio anche magari un cercare di intercettare quelle che possono essere le nuove tendenze, in questo caso che vanno molto di più verso il mondo del fitness piuttosto che verso quello del divertimento. Tra poco anche qualche numero che ci aiuta un po' a capire in che direzione stiamo andando anche col il nostro fitness. Intanto però c'è Antonello Venditti su Latte Miele.

0: Marcello Venditti e benvenuti in Paradiso su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa delle nuove tendenze che riguardano anche il mondo della socialità, della movida, dell'aperitivo. Tutto ciò che avviene intorno a questo orario della giornata cambia e sta cambiando, e ce ne accorgiamo tutti quanti. Sempre più persone, magari semplicemente rientrando a casa, cosa vedono? Persone che corrono, persone che vanno in bici, persone che fanno attività fisica. Pensate che il 66% degli italiani dichiara di fare sport. Sono tanti, sono proprio tanti, il 66%, e quasi 7 su 10 hanno un approccio attivo nei confronti della propria salute, quindi non aspettano che arrivi il malanno per guarirsi, no, si gioca ad anticipo e lo si fa facendo sport e cercando di mangiare bene, moderando quelli che possono essere i vizi come gli alcolici, i dolci, tutte queste cose qua. Quindi si cerca più di stare all'interno di un recinto per stare in salute e stare bene, e questo poi però ha un riflesso anche importante su ad esempio su tutto il mondo dell'ospitalità, ristoranti, bar, chi prepara i pranzi ad esempio nelle mense, nei ristoranti, nelle tavole calde. Ecco, anche questo ha un impatto piuttosto importante. Abbiamo importato anche una cosa che è andata molto forte durante l'ultima fiera del fitness che si è tenuta a Rimini nel mese di giugno. Hanno organizzato una corsa più aperitivo, è andata chiaramente sold out nel giro di pochissimo tempo, perché tante persone stanno cercando proprio questo, sì la socialità da un lato, ma anche l'attenzione e il pensiero nei confronti della propria salute e della propria forma fisica.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: David Guetta, The Monolith Show.

0: tuoi biglietti su iDays.it. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Te dici.
2: Spot.
3: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'Università, il programma di Latte Miele, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'Università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: Siria su Radio Latte Miele in questo mercoledì sera in cui torniamo a parlare di sport con il 3 su 3. Una notizia degli ultimi minuti: con gli europei femminili di pallavolo, finalmente l'Italia ottiene la quinta vittoria su 5 partite per le nostre azzurre contro la Francia. Le ragazze allenate da Velasco riescono a tenere a bada le avversarie per 3-1, perdendo quindi il primo set dalla partenza di questo europeo. Con questa vittoria è garantito il passaggio del turno da prime qualificate nel girone. Lo sci con Federica Brignone, due volte campionessa olimpica, parla dell'intervento chirurgico al ginocchio sinistro a cui si è sottoposta proprio ieri per togliere placche e viti. È andato tutto bene, dice: sto bene, avrò qualche giorno in stampelle per poi iniziare con la fisioterapia e poi finalmente tornare per la preparazione atletica. Il tennis con Sara e Errani e Andrea Vavassori, che vengono subito eliminati nel torneo di doppio misto agli US Open, rimontati dalla coppia russa Andreeva Rublev. La coppia azzurra, che aveva vinto però le due precedenti edizioni, quella del 2024 e 2025, è partita con un buon primo set, ma poi sulla lunga distanza invece sono emerse alcune lacune e hanno vinto i due russi. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Latte Miele 18:59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Giovanotti insieme ad Alfa o Alfa insieme a Giovanotti. Buon vento su Radio Latte Miele. L'ultima ora insieme fino alle 20. Ciao a tutti, io sono Doug. Con me in regia sempre il maestro Cappellato. Maestro, buonasera e ben ritrovato anche a lei. 335-787-1910. Visto che si avvicina l'orario della cena, vi chiedo, avete pensato al dolce? Ci avete pensato? Non molto, anche perché poi magari dopo le ferie uno dice no dai, beh, sono dieta, voglio rientrare nei pantaloni dell'anno scorso. Ecco, ne parliamo di dolci proprio perché c'è una cosa che non è proprio estiva, però potrebbe diventarlo. Ne parliamo tra poco.
1: Da un euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con un euro club fino al 6 settembre. Un euro.

0: inondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. 95 morti, oltre 400 dispersi, di cui almeno 290 turisti stranieri, di cui sono state perse le tracce. Tra loro, secondo una prima stima, risultano esserci 133 indiani, 47 americani e 33 britannici. Una novantina gli italiani che si sono registrati nella regione tra Nepal e Tibet, fa sapere la Farnesina, che intanto ha messo in salvo due cittadini italiani nella zona del disastro. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere anche l'Unione Europea. E si indaga sulle cause del disastro idrogeologico. Le prime analisi satellitari indicano che la devastante onda di piena che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa potrebbe essere stata innescata dal collasso di una massa glaciale ad alta quota. Secondo gli esperti della locale università, la valanga di ghiaccio avrebbe investito e ustruito il fiume Lende, provocando un accumulo improvviso d'acqua e la successiva rottura dello sbarramento naturale. Sono due dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo, lo ha confermato la società che gestisce l'hub tedesco. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Altri cinque dipendenti sarebbero stati infettati dalle zanzare sul luogo di lavoro. Le autorità sanitarie tedesche hanno innalzato i protocolli sanitari. Sorridenti e con figli, i duchi di Sussex, Harry e Meghan, protagonisti di una clamorosa rottura con la casa britannica, sono tornati in Inghilterra dopo 6 anni in California. La famiglia è atterrata a Birmingham con un volo privato. La scorsa settimana era trapelata la decisione di trasferirsi in Gran Bretagna, dove i bambini potranno incontrare di frequente il nonno, Re Carlo III. Bandiere a mezz'asta sulla Casa Bianca, fan in lacrime a Nashville e in pellegrinaggio a Hollywood. L'America piange, la regina della musica country, Dolly Parton, morta a 80 anni. Nata in una famiglia povera del Tennessee, ha regalato in oltre 50 anni di carriera più di 3.000 canzoni, molte delle quali di grande successo, che gli hanno garantito 11 Grammy. Molto amate anche le sue incursioni nel cinema, le iniziative di filantropia e le partecipazioni agli show caratterizzate sempre da grande ironia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Spot. Da Per Dormire trovi doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per Dormire, design for wellness.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
4: Latte e miele. Ma mi

Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope su Radio Latte Miele. Dicevamo poco fa, parliamo di dolci, sì, l'orario è quello giusto, a parte che è sempre l'orario giusto per parlare di dolci, perché da noi è considerato un dolce tipicamente natalizio, il panettone. Parlare di panettone il 26 di agosto è per veri arditi, ecco, per gente che non ha paura di niente. Io adoro il panettone, lo mangerei tutto l'anno, però a parte l'inverno, sotto Natale, gli altri dell'anno non lo trovo. Cioè, dovrei andare, perché c'è un'area di servizio andando verso Verona che ha i panettoni tutto l'anno, perché lì passano i turisti e se li comprano, mica fessi quelli lì di quell'area di servizio. C'è una vera e propria moda che arriva da quasi tutto il mondo. New York, Tokyo hanno scoperto il panettone, ma non l'hanno mai considerato come un dolce natalizio. Loro l'hanno visto, hanno detto: cos'è sta roba qua? Buona, sai che mi piace parecchio. Allora hanno iniziato a riprodurla, a produrla, a importarla nei loro paesi. Ad esempio, tra Tokyo e New York va molto con il gelato o con la frutta fresca. Ottimi, veramente due abbinamenti che stanno veramente molto molto bene. Però se noi pensiamo di essere il principale paese produttore al mondo di panettoni, ci dobbiamo smentire subito. Non siamo neanche tra quelli che lo consumano di più, né per né l'una né l'altra. La classifica mondiale per consumo è guidata dal Perù, golosissimi di panettone, mentre la classifica di produzione è guidata dal Brasile. Beh, si vede che se li scambiano tra di loro, probabilmente, adesso non lo so. Però in ogni caso c'è un motivo per cui parliamo di panettone al 26 di agosto, ma ve lo racconto meglio tra poco, perché sennò poi mi brucio tutte le sorprese. Intanto però questa è una vera sorpresa, una delle novità dell'ultimo periodo, è uscita questa settimana la nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te su Latte Miele. Ti ho sentito.

Ligabue, qualcosa per te sul latte e miele. Poco fa parlavamo di panettoni. No, non vi preoccupate, non sono ancora usciti al supermercato. Tranquilli, però manca poco, eh. Secondo me dal 1 settembre i primi si faranno già vedere intorno agli scaffali nei supermercati, quelli belli forniti con tante belle cose. Parliamo di panettone perché c'è una moda che è un po' impazza in tutto il mondo e manca in Italia. Soprattutto Stati Uniti o Giappone hanno scoperto il panettone. Loro non l'hanno mai associato in realtà a una cosa tipicamente natalizia e quindi ha detto vabbè, sai che c'è, va bene tutto l'anno questo dolce, ci piace, perché non mangiarlo? Infatti, pensateci, quando volete mangiare una bella fetta di panettone, di solito o è appena fresca, appena tagliata, se no magari la metti nel fornino, la metti sul termosifone, in modo tale che magari gli aromi e il burro iniziano a sprigionare un po' quei classici odori del panettone. Ma noi abitiamo in un paese molto caldo, d'estate, sotto l'ombrellone, queste cose già ci sono, no? Perché quindi non approfittarne e di portarsi un bel panettone in spiaggia, sotto l'ombrellone a Ferragosto. E vi dirò di più, c'è anche una, stanno pensando anche il governo e il Parlamento, stanno pensando a una giornata nazionale del panettone. Ma non è che la fanno il 18 di settembre o il 20 di dicembre, no, 24 luglio. In piena estate, tac, bella giornata dedicata al panettone, quindi ormai siamo tutti autorizzati, è ufficiale, il panettone va bene sempre, anche in spiaggia, i sensi di colpa invece ce li teniamo per dicembre.

0: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Spot. Un sorriso sicuro cambia tutto.
3: Allo studio odontoiatrico ICNOS di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni fondo est e Unisalute. Info e contatti su icnosmedicalservicesrl.it.
2: Sorridi, c'è ICNOS. Canzano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: C'è un calore che non si vede, ma si sente. Da anni, Transport di Taola lo porta nelle case dei sardi. Oggi, grazie alla T-Gas, concessionario Eni, arriviamo anche con il GPL, per condomini, comunità e abitazioni indipendenti. Transport di Taola e T-Gas. Il calore ha trovato nuovi modi per raggiungerti. Scopri di più su tgas.it o allo 079 26 05 22.
5: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località San Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
7: Latte e miele.

alcune cose per noi hanno una stagione fissa, come il panettone a Natale, il gelato d'estate. Per altre cose però la stagione non c'è, come il nostro viaggio nella storia della musica italiana e questa canzone che stiamo per ascoltare di Vasco Rossi.

Bimba, se sapessi quanto ci piacerebbe mangiare il panettone anche a Ferragosto, sarà difficilissimo, non penso che lo troveremo mai, però proviamoci, dai, magari con un po' di richiesta qualche scaffale riusciamo a riempirlo. In ogni caso, le cose natalizie fuori dalla stagione natalizia non è che non reggono, anzi, perché nel mondo ci sono tantissime persone che sono veramente tanto fan del Natale, quasi a livelli maniacali, tant'è che in alcune località del mondo si festeggia il Natale anche al di là del 25 di dicembre. Pensiamo a questo. C'è una tradizione americana che è quasi centenaria, nata nel 1933 in un campeggio estivo della Carolina del Nord. Le animatrici, per intrattenere i bambini, cosa hanno organizzato? Una festa di Natale. Ma è luglio. Sì, vabbè, fa niente, noi facciamo la festa di Natale. È diventata addirittura un film che oggi è diventato anche però un rito diffuso quasi in tutti gli Stati Uniti, dove tantissime famiglie arrivano a 6 mesi dal Natale e festeggiano un altro Natale, ma il Natale in estate, che poi, se ci pensi, è la stessa cosa che succede nell'emisfero sud del mondo. Cioè, il 25 dicembre in Sudafrica fa caldissimo, ci sono 40 gradi, quindi loro si perdono la stagionalità tradizionale pensata all'europea del Natale, con la neve, Babbo Natale, le renne, la tisana calda, il vin brûlé, tutte quelle robe lì loro non se le possono godere perché semplicemente fa 40 gradi e vin brûlé mi sembra un po' fuori stagione, ecco, vagamente fuori stagione. Però hanno anche loro trovato un'alternativa, dai, ve la racconto tra poco. Intanto ritroviamo una bella canzone degli 883 e il 1998 suona su Radio Latte Miele. In pieno nel nostro viaggio, loro sono gli 883, Max Pezzali, io

0: ci sarò gli 883 su Radio Latte e Miele e mi piacerebbe esserci a una festa natalizia fuori stagione, in pieno luglio, adesso, 26 di agosto, ma ci organizziamo una bella festa di Natale qua in radio, perché no? Si può fare, ragazzi, anzi, è molto, sarebbe molto molto divertente, tant'è che in Sudafrica la fanno. Per loro Natale 25 dicembre, pensate, no, sapete, emisfero nord c'è l'inverno, emisfero sud estate piena, noi abbiamo il freddo, Natale, la neve, le renne, l'alberello, l'abete, tutto quanto, e invece loro cosa hanno? 40 gradi, sono in spiaggia a fare il bagno. È chiaro che nell'immaginario collettivo del Natale quello è un po' meno Natale, e allora lo vogliono anche loro. Cosa fanno? Da anni organizzano nel mese di luglio, quando da loro in Sudafrica fa freddo, la festa di Natale con Babbo Natale, le renne, la neve, gli stufati, tutto quello che si riserva solitamente il nord Europa al Natale, loro se lo fanno a inizio luglio più o meno, e chiaramente è un po' fuori stagione per il nostro immaginario, no? Sapere di un Natale a luglio ci manda un po' fuori strada, però loro giustamente dicono vabbè, ma scusa, il tempo è quello, la stagione è quella lì, non è che se glielo spostiamo di qualche mese cambia qualcosa, rimane comunque una bella tradizione da passare in famiglia. E quindi da una parte all'altra del mondo il Natale lo possiamo spostare? Certo, possiamo spostare anche la tradizione di mangiare il panettone dal Natale al Ferragosto italiano sotto l'ombrellone? A sto punto facciamo anche quello, così abbiamo fatto cappotto.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte e Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte e Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
3: Benvenuti da Lumen.
2: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante ma giovane, libera, informale.
3: Vivi il gusto, vivi Lumen.
2: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
4: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
5: Non posso.
4: Avanti, tolga la mano.
5: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
6: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
7: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
8: Latte e Miele.

Fiorella Mannoia, Io non ho paura, su Radio Latte Miele. Fiorella, che sa, è molto impegnata quest'estate, ha fatto davvero tantissimi concerti ovunque in tutta Italia e ne sta per fare un altro, però forse questo con un gusto diverso e ancora con più enfasi sulle finalità anche di questo concerto che sarà martedì prossimo, il 1° di settembre, a San Giuliano Terme in provincia di Pisa, dove l'organizzazione comunale ha deciso di chiamare proprio Fiorella Mannoia per festeggiare un traguardo e un anniversario importantissimo per la nostra democrazia, cioè gli 80 anni di voto alle donne. Sono passati solo 80 anni da quel 1946 e Fiorella Mannoia non vede l'ora di portare la sua musica proprio per festeggiare questo meraviglioso e grandissimo traguardo, questa bella ricorrenza che la stessa Fiorella dice è un grande, un profondissimo onore poter prendere parte a questa festa che celebra gli 80 anni del voto delle donne, una ricorrenza che ci ricorda quanto sia stata lunga quella strada per arrivare fino a qua. Quindi appuntamento il 1° di settembre con Fiorella Mannoia a San Giuliano Terme, provincia di Pisa.

0: Radio Latte e Miele.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: '19:59.
2: Alla fine arrivano anche i saluti su Radio Latte e Miele, vi auguriamo una buona serata. Maestro Cappellato, ha deciso cosa mangiare stasera? No, aspetta di vedere cosa c'è in frigo e trovare la desolazione, probabilmente. mezzo limone che lì anche da un po' avvolto nella, un po' rinsecchito e triste, ecco, magari non lo so, facciamo un salto al supermercato, che ne dice? Ecco, ottima idea. Va bene, allora noi vi lasciamo in compagnia di Paolo Fox con le previsioni per domani. Subito a seguire ci sarà anche Rewind con un'altra bella e grande infornata di musica, tutta in ordine cronologico dall'inizio fino ad arrivare ai giorni nostri, e noi invece ritorniamo domani sempre a partire dalle 17. Da Doug è tutto, un abbraccio, ciao!
3: Latte, latte stelle.
4: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore, recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part-time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continua a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante. Poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante. Settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part-time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni, al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante. Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricorno, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. Latte miele, rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, la musica che non si dimentica. 1968.

0: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot.
2: Attenzione! A Sassari ha aperto l'Arte in Pietra Boutique, il nuovo showroom dedicato all'eleganza della pietra naturale. L'Arte in Pietra Boutique, dove la pietra incontra il design. L'Arte in Pietra Boutique, Sassari, via San Paolo 7. Info e contatti su larteinpietrasanna.com.
3: La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
4: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venereologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
6: Latte e miele.

0: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1980. Firenze.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sviluppi importanti per l'operazione antidroga Replay nel centro storico di Sassari, dove i carabinieri hanno smantellato un'organizzazione egemone nel traffico di stupefacenti. Sono 16 le persone finite in carcere con l'accusa di spaccio di cocaina, eroina e marijuana, aggravato dallo smercio in prossimità delle scuole e dall'uso di vedette. L'indagine ha svelato un canale di rifornimento basato su corrieri ovulatori in arrivo dalle principali città italiane. Grazie a intercettazioni e pedinamenti iniziati nel 2023, i militari hanno accertato migliaia di cessioni per un giro d'affari stimato in circa 1 milione di euro. E ancora fiamme a Capoterra. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta assieme alla compagnia baracellare in via Teulada per domare un incendio divampato in un terreno con canne ed eucaliptus. Un'altra squadra è entrata invece in azione in località Fragioanni per un rogo che ha interessato macchia mediterranea e minacciato alcune serre. Una coppia di ventenni è stata arrestata la notte scorsa in piazza Ienne dai carabinieri di Cagliari per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre a una denuncia per atti osceni in luogo pubblico. Notati accanto a un'auto parcheggiata, mentre compivano atti espliciti, i due si sono rifiutati di esibire i documenti scagliandosi violentemente contro i militari. Una volta bloccati, la perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrate anche alcuni grammi di cocaina. La coppia è stata trattenuta in custodia in attesa del giudizio per direttiva. Ed è caos trasporti negli scali sardi per il picco del controesodo di fine agosto. Trovare un biglietto aereo è diventato un'impresa tra voli sold out, disponibilità zerate e liste d'attesa che costringono a far slittare i rientri anche di 4 giorni. La situazione più critica si registra a Olbia, dove i collegamenti Aero Italia per Linate sono interamente esauriti fino a sabato. Fuori dal regime di continuità territoriale scatta il salasso dei prezzi, con i biglietti per Bergamo, Malpensa e Genova che oscillano tra i 430 e i 500 euro. Immediata la protesta dei sindacati FILT, CGL e UGL che chiedono alla regione di imporre alle compagnie aeree l'attivazione urgente di voli aggiuntivi e di rimodulare un sistema tariffario ormai giudicato anacronistico. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Latte e miele.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
6: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
9: Latte Miele,

0: 21:01.
1: Latte miele, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
2: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
1: Rewind, la musica che non si dimentica. 1963.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
2: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
6: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
5: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
7: Latte e miele.

0: aspettano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
1: Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1981.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
2: 1975.

0: fă bilete su idex.it. Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
1: Da Per Dormire trovi i doppi saldi con sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Scopri letto Alaska e materasso Memory Wake o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 6 settembre.
0: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
4: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
6: Cansano. La Fondazione Maria Carta vi invita alla 24esima edizione del Premio Maria Carta. Il 6 settembre a Siligo, una grande serata di musica, cultura e tradizione nel nome dell'indimenticabile artista sarda. Ospiti, emozioni e spettacolo nel suo paese natale. Premio Maria Carta, Siligo, domenica 6 settembre dalle 17.30.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
8: Latte e miele.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot. Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
3: E dove?
2: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
4: Latte Miele.

0: vivi i tuoi spazi esterni. Con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde, trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
1: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 22 e 58. Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
1: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore e recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continua a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante. Poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni, al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricorno, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene. Insomma, lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui domattina alle 6.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Spot. Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Dentro l'università. Ogni giorno entriamo nel cuore dell'università per raccontare persone, idee, ricerca e innovazione. Docenti, studenti, progetti, esperienze e storie che costruiscono il futuro del nostro territorio e della nostra comunità. Questo è Dentro l'università, il programma di Latte Miele realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari. L'appuntamento con Dentro l'università è tutti i giorni da lunedì al sabato alle ore 8 su Latte Miele, con nuove storie, nuove idee e nuove opportunità dal mondo universitario.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2000.

0: mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele 1974.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: 2022.

Una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.